0: Sala Prove.
1: Tu mi porti su, Giorgia, in questa nuova puntata di Sala Prove insieme ad Alexia J. Ale, dopo quell'esperienza appunto con Giorgia, sicuramente ti ha dato la forza e anche lo stimolo di continuare ancora di più.
2: Ancora di più, sì. E poi quando io vado ai concerti sono come una spugna.
1: Certo, assorbi l'energia positiva.
2: Esatto, imparo tanto perché poi essendo che anch'io faccio live nel mio piccolo, nella mia umile gavetta, nella mia città di Sassari e dintorni.
1: Certo.
2: Osservare e ascoltare serve tanto. E ogni concerto che osservo si impara tantissimo.
1: Si impara tanto, ecco. Allora, non a caso, adesso siamo pronti per ascoltarti in una cover. Indovinate di chi? Che è quella che hai fatto insieme a lei proprio. Ecco, che si chiama
2: Di Sole d'Azzurro.
1: Di Sole d'Azzurro in questa cover con la voce di Alexia J.

0: Sì.
1: Imparentata con il primo Cuore degli Angeli,
0: ah,
1: Andrea Antonio Podighe.
0: Wow.
1: Quindi sarebbe come chiudere un cerchio.
0: Chiudere un cerchio, bene, bene, bene. Allora, Ale, abbiamo tempo per ascoltare un'altra tua scelta musicale di un altro gruppo che a me piace tantissimo. Di chi stiamo parlando?
1: Dei Four No Blondes. E questa è What's Up.

0: Prove.
1: Forno Blonz su Radiolina e in questa nuova puntata di Sala Prove insieme ad Alexia J, che io ringrazio tantissimo, Alessia, per essere venuta a trovarci.
2: Grazie tanto a voi.
1: Ma figurati, per noi è un grande piacere soprattutto dare una mano e promuovere gli artisti sardi. Chiaramente ti volevo fare anche un'altra domanda: cosa c'è attualmente nel mondo di Alessia e cosa c'è nel futuro? Cosa ci sarà? Stai preparando qualcosa?
2: Assolutamente sì, diciamo che il 2026 voglio che sia un anno che mi dia possibilità di portare avanti i miei pezzi.
1: Okay.
2: Sono stata ferma un anno, che appunto non pubblicavo niente, ma in questo anno ho scritto tanto, quindi sto cercando di collaborare il più possibile con i miei produttori e infatti a breve partirò a Milano per registrare i miei pezzi.

0: ragazzi e spero che questi possano andare al meglio.
1: Dai, noi leghiamo sempre il nostro solito fazzoletto, quindi ti rivogliamo qua una volta che usciranno i tuoi nuovi brani. Però chiaramente non ti facciamo andare via senza l'ultimo brano. In questo caso un altro brano che si chiama Per Noi, giusto?
0: Sì.
1: Che troviamo tutti, ricordiamo, nei vari canali social. Come ti trovano? Alexia J su Instagram?
0: Im.alexiaj su TikTok, che è Instagram.
1: Mentre su Spotify e market digitali come Alexia J. Quindi andate a cercarla, seguitela, supportate assolutamente. Possiamo confermare, supportate.
0: Dico sempre, entrate nel mio mondo viola.
1: Esatto. Allora Ale, grazie ancora di tutto. Noi ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radioline e Videoline. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:31.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Shelly, shelly, po' burly, po' nana, pana, po' burly,

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a sese quattro di Amengiano, a squatre quattro di Apostibrangio e a dieci e quattro di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: attratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei D'Azenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzo.
1: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel, in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Era tratto da una loro esibizione a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas dell'agosto del 2020, questo brano che abbiamo ascoltato dai Cordas e Cannas.
1: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nulle reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Sono le 7:02.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Enza, convenienza.
12: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
15: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
16: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
17: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace incisa nel 2022 si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: Sono le 7:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: PAN, sardi come voi.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
12: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: Era tutto previsto, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elianna Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: Gli Algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Kalik intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Sono le 8:00.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
6: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram, l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e dei militari israeliani.
5: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Esceri, il papà della donna uccisa dall'ex, che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
6: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
5: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi. Il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis agli US Open Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Blocks.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
10: Radiolinea presenta
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ehi, Bugs!
11: Che succede, amico?
10: Parla del film!
11: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
10: E adesso?
11: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
10: Due biglietti e 8 popcorn!
11: Esagerato come sempre.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
19: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
18: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
19: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
17: Scopri di più su tuttincampo.it.
20: PAN, sardi come voi.
21: Oh no, stanno tornando le zanzare.
22: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
23: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
22: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
23: 070 22 240.
24: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
25: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
26: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Sesto, arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
2: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Pensa, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autovan! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda. Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, quindi un contesto climaticamente ancora estivo in Sardegna con temperature molto elevate, valori massimi oltre i 30 gradi su tutta l'isola con punte di 34-35 sulle aree interne. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle coste occidentali e poi nuovamente in serata e nella notte successiva, ma il caldo ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana con tempo sempre in prevalenza stabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
1: Lo sport in chiusura per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis agli US Open Darderi è l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
9: A settembre
13: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: In Sardegna Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
19: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
1: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.

0: Ali garantiti a vita da Boero.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.

0: Wall-E, Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
1: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sestu arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, quindi un contesto climaticamente ancora estivo in Sardegna con temperature molto elevate, valori massimi oltre i 30 gradi su tutta l'isola con punte di 34-35 sulle aree interne. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle coste occidentali e poi nuovamente in serata e nella notte successiva, ma il caldo ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana con tempo sempre in prevalenza stabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?

0: al fine di venderle.
1: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
5: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Parole e musica con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. È il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
5: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: I want it to be free!
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sesto.
11: 070 22 240.
12: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
13: Pensa, convenienza.
14: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
15: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh! Anche a

0: 70. Radiolina Story. Radiolina.
1: Sono le 10:58.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura alle notizie dall'estero, la guerra in Ucraina. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca col presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Femminicidio in A1, Meloni e Schlein sostengono il papà di Lorena e Sherry, la donna di 45 anni di Squinzano, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha lanciata giù dal viadotto dell'autostrada A1 giovedì 3 settembre. L'uomo aveva chiesto aiuto alle istituzioni e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi attraverso i social, sostenendo l'uomo che in un recente videomessaggio si era definito un padre distrutto. Comune la risposta di Meloni e Schlein: faremo la nostra parte.
6: Ore di preoccupazione per Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti.
5: Duello Monti-Bannacci sul palco di Cernobbio. Ormai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di futuro nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostruzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se ad incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Stoccata di Schlein: visto che Bannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
6: La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano Al-Haram, il tribunale penale del Cairo

0: Iro ha condannato la produttrice Sara Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione per avere costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze usate per la produzione di droghe al fine di venderle.
1: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Sara di Luina, sossonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sogni?

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11:28.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
6: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9:30 alle 13:30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
8: Enza, convenienza.
9: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 12:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Prima visita nella capitale ucraina per gli inviati USA Witkoff e Kushner dopo oltre 3 ore di colloqui ieri a Mosca con Putin. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, mentre il Cremlino definisce i negoziati estremamente franchi. Il presidente russo avrebbe ribadito la necessità di affrontare quelle che Mosca definisce le cause profonde del conflitto. Intanto, nonostante la tregua di 72 ore sulle capitali, in coincidenza della missione diplomatica, la notte è stata di fuoco nella regione di Zaporizhzhia. 54 insediamenti colpiti, un morto e 25 feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria russa a Ryazan.
4: Almeno 4 persone sono morte nei raid israeliani nel sud del Libano, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Il bilancio parla anche di circa 20 feriti, tra cui donne e 3 bambini. Israele ha rivendicato i raid spiegando che sono una risposta al lancio di 2 droni di Hezbollah contro militari dell'IDF e annuncia che continuerà a operare nella zona di sicurezza.
5: Avvia le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Sono chiamati al voto 1,7 milioni di elettori, con i seggi aperti fino alle 18. Un test cruciale per la coalizione di governo federale del cancelliere Friedrich Merz, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, è data ampiamente come primo partito con oltre il 40% nei sondaggi e potrebbe conquistare il governo della regione.
4: In Italia ora per la cronaca, un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Trapani e Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
5: Ultima giornata del forum di Cernobbio, dedicata alle prospettive dell'Italia e al confronto con le opposizioni. Alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Elly Schlein, con Giuseppe Conte collegato. Conte rilancia il lavoro comune su politiche del lavoro, ambiente e conflitto di interessi. Sulla politica estera ribadisce il no all'escalation militare e critica gli impegni sulla spesa per gli armamenti. Al centro della giornata anche energia, infrastrutture e competitività, con gli interventi di diversi ministri. Focus sul lavoro e sulle opportunità per i giovani con Marina Calderone e Renato Brunetta. La chiusura del forum è affidata al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.
4: Per il calcio, Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Benvenuti da Maria Angela Lampis e buona domenica. C'è la cronaca in apertura. 8 trattori sono stati ridotti in cenere da un incendio che è divampato nella notte nella zona industriale di Olbia. Probabile l'azione dolosa. Detenuti in regime di 41 bis, il blitz del trasferimento a UTA, non solo sicurezza, preoccupano le ricadute sulla sanità e impatto sui servizi ospedalieri. Sbarchi di migranti fra i bagnanti, aumenta il numero mentre al centro di Monastir resta il caos, pochi agenti e aumento dei furti. 2 milioni di euro euro in un anno grazie all'autovelox sulla 131 a Monastir. Il comune fa i conti con le multe e spiega come vengono reinvestite le risorse. Stagione turistica d'agosto con un soggiorno più breve. Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa estate e una crescita per settembre e ottobre, in calo di turisti italiani. E domani sera alle 18.30 il Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rossoblù ha ancora la Domus contro una diretta concorrente, il Lecce. E alla vigilia la conferenza di Fabio Pisacane. È tutto, una buona giornata e appunto ancora una buona domenica da Mariangela Lampis.
7: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
8: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
12: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes, che accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Poto Reposare.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età.

0: Scoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
5: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
6: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Chelos de Oro che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas in evidenza in questa Chelos de Oro che abbiamo ascoltato tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Enza, convenienza.
8: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
10: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Era tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: L'umorismo dei testi e un certo gusto dissacrante hanno caratterizzato la produzione dei Banda Beni. Questo Ziu Lillicu che ascoltiamo è stato il loro primo successo inserito nell'album d'esordio del 1976.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Ziu Lillicu.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurare e moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk Enilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: No, stanno tornando le zanzare.
2: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Fino a quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, Che lo Sejaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue proamie, e inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

0: Lei, le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it.
8: PAN, sardi come voi.
9: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso il sangue.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Senza convenienza.
7: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
12: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
13: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
14: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istuta Kela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Abbiamo ascoltato Su Lentore, un altro dei brani del duo Pugioni che fu scelto come sigla del programma Sardegna Canta.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
5: Senza convenienza.
6: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai. Nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
7: Siddura. Sardegna in purezza. Maia. Miglior vermentino d'Italia.
8: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
5: Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Almeno 4 persone sono rimaste uccise, altre 20 ferite in una serie di raid israeliani contro diverse località situate nella regione di Nabatie, nel Libano meridionale. Israele ha dichiarato di aver attaccato in risposta al lancio di droni effettuato da parte di Hezbollah contro i propri soldati.
6: Ultima giornata di incontri e dibattiti al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Dopo le discussioni sull'economia globale e sull'agenda europea, oggi il focus è sulle prospettive dell'Italia. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, la leader del PD Elie Schlein ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, bisogna superare l'unanimità. Poi ha aggiunto: dobbiamo rimettere in moto questo paese. Sentiamo.
7: Noi lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20, con un calo di produzione industriale che fa soffrire il paese e fa saltare posti di lavoro, perché mentre Meloni è dedita all'autocelebrazione a Bari, a Taranto arrivano 2.500 lettere di licenziamento per i lavoratori dell'indotto, e ad avere gli stipendi così bassi con Meloni che blocca il salario minimo e le bollette così care con la guerra ideologica che il governo sta facendo proprio alle energie rinnovabili.
5: Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in Sicilia. La vittima, Stefano Palumbo, 67enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è rimasta incastrata in una vendimmiatrice. Il ferito, Massimo Lauria, 57enne, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico di Palermo, in gravi condizioni, con diversi traumi.
6: Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada

0: precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto la protezione civile del comune di São Felipe, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Il presidente di Capo Verde, Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook, ha definito l'incidente una grande catastrofe.
1: Formula 1, la partenza è prevista per le 15 e dopo il giro di formazione avremo i piloti impegnati per 53 tornate dell'autodromo nazionale di Monza. A partire in pole position ci sarà, contro ogni pronostico, Pierre Gasly. Il pilota francese ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3, smorzando la gioia di George Russell, che, aiutato dalla scia offerta dal compagno Andrea Kimi Antonelli, già pregustava di poter partire davanti a tutti. Sono invece in seconda fila le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito

0: sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi stosa cucina.

0: Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, quindi un contesto climaticamente ancora estivo in Sardegna con temperature molto elevate, valori massimi oltre i 30 gradi su tutta l'isola con punte di 34-35 sulle aree interne. Da segnalare qualche annuvolamento al mattino sulle coste occidentali e poi nuovamente in serata e nella notte successiva, ma il caldo ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana con tempo sempre in prevalenza stabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente statunitense Donald Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia ed Ucraina. Prima di incontrarli, Zelensky ha tenuto un incontro con i rappresentanti della delegazione negoziale di Kiev. Siamo pronti a dialogare, ha dichiarato il premier ucraino. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito l'inizio di una vera guerra le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino.
3: La Germania guarda oggi alla Sassonia-Anhalt, dove gli elettori sono chiamati a rinnovare il Parlamento regionale in un voto che potrebbe segnare una svolta politica di rilievo nazionale. I riflettori sono puntati su Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra che guida nettamente i sondaggi e punta a conquistare per la prima volta la guida di un Land tedesco. Secondo l'ultima rilevazione, AfD è accreditata del 41% dei consensi, ben davanti alla CDU, ferma al 23%.
4: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Queste le parole del ministro dell'economia Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato, siamo vicini ad una crescita dell'1% nel 2026, mentre sulla procedura di infrazione europea dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 di settembre vedremo se siamo sopra o sotto il 3%.
3: La cronaca: è stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
4: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Valle d'Aveto stamani, durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara, a bordo di una Skoda Fabia, intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata a Monte Erice. Una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
3: Il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa alla classifica di Serie A. Dalle 15 in campo Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Alle 18 si gioca Bologna-Sassuolo. Alle 20.45 affari puntati sul big match Juventus-Milan. Spalletti pensa a Nico Gonzalez sulla tre quarti insieme a Conceição e Boga alle spalle di Colomoni. Qualche dubbio per Amorim con Rabiot e Selemakers sulla tre quarti.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: I want to be free.
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
9: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
11: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: C'è
5: una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Progresto arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
10: Senza convenienza.
11: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli la classica.

0: Fiamme nella notte nella zona industriale di Olbia, distrutti dalle fiamme 8 camion. Sentiamo il servizio firmato da Silvia Orru.
1: Sono 8 in totale i mezzi pesanti andati distrutti nella notte nella zona industriale di Olbia. Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alla mezzanotte all'interno di un piazzale di un'azienda di trasporti e logistica. Il fuoco ha interessato diversi trattori stradali parcheggiati nel piazzale esterno. Le alte fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno richiesto il rapido intervento dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena. Per avere la meglio sul rogo è stato necessario anche l'impiego di un'autocisterna del distaccamento aeroportuale. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero alle altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale. Sul posto anche la Polizia di Stato, fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa, anche alla luce dell'imponente numero di mezzi interessati.
0: La valorizzazione della filiera dedicata al grano fra gli obiettivi del distretto bio si punta sulle colture abbandonate. Sentiamo il servizio di Franco Ferrando.
2: Riscoprire i grani antichi della Sardegna, tutelare la biodiversità e costruire una filiera biologica sostenibile per agricoltori e per trasformatori è l'obiettivo di uno dei progetti della Fondazione Distretto Sardegna Bio, che unisce realtà produttive isolane e il Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Sassarese. Sono state individuate 4 antiche varietà.
3: Questa esigenza nasce in parte per recuperare biodiversità, in parte per creare un'alternativa alle varietà moderne che occupano praticamente più o meno tutto il mercato del grano. Il nostro ruolo è stato quello di recuperare il seme e di moltiplicarlo.
2: L'attività di ricerca in laboratorio mirata poi allo studio di tecniche per la gestione delle colture.
3: La tecnica agronomica in termini di epoca di semina, quantitativo di seme, concimazione e così via, è valutato la produttività delle diverse linee sarde di modo da individuare quelle più produttive.
4: Per arrivare ad avere un maggior numero di produttori cerealicoli, perché oggi noi non siamo assolutamente autosufficienti da un punto di vista di produzione primaria, e restituire il giusto prezzo.
2: Il punto d'arrivo è sviluppare l'intera filiera.
4: Si trasferisce innovazione, ricerca alla filiera per inserire prodotti che noi definiamo premium, che hanno sicuramente un valore in termini monetari più alti rispetto a quelli che troviamo in grossa distribuzione normalmente.
0: Ora parliamo di turismo. Agosto con soggiorni più brevi, Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa stagione e poi dati invece in crescita, confermati per quanto riguarda i mesi di il mese di settembre, ma anche quello di ottobre in calo. Però i turisti italiani. Sentiamo Virginia Devoto.
5: Un agosto in linea con le aspettative. Quest'anno è stato caratterizzato da due fattori fondamentali: la riduzione della vacanza media, quindi i giorni di permanenza nell'isola, e una prenotazione last minute molto molto accentuata, che pur con un numero di turisti in arrivo nell'isola, come certificano porti e aeroporti, maggiore, di fatto i numeri del turismo siano abbastanza simili a quelli del 2025.
6: Agosto conferma il trend della scorsa estate, ma cambia la tipologia di vacanza nelle strutture alberghiere dell'isola, in crescita le presenze straniere, con il volo diretto da New York su Olbia che ha incrementato l'arrivo degli americani, in netto calo invece i turisti italiani.
5: Gli stranieri continuano a scegliere l'isola come meta delle vacanze, gli europei hanno confermato vacanze in Sardegna da aprile e arriveranno fino ai mesi di settembre e ottobre. Sull'aeroporto di Olbia un incremento importante in tutta la Sardegna di turisti americani. Il rovescio della medaglia è che gli italiani, con questa riduzione della permanenza media, faranno numeri inferiori.
6: E per settembre si registra una crescita rispetto allo scorso anno, con prenotazioni anche per tutto ottobre.
5: Ad oggi abbiamo quasi raggiunto i numeri dello scorso anno e il last minute, che ha continuato a caratterizzare tutta questa stagione, farà sì che il mese di settembre probabilmente supererà di 2 o 3 punti i risultati del 2025. Incoraggianti al momento anche le previsioni per ottobre. Abbiamo il clima che di fatto sostiene lo spostamento in avanti delle vacanze.
0: 2 milioni di euro in un anno grazie all'autovelox piazzato sulla strada statale 131 a Monastiri. Il comune

0: spiega come vengono reinvestite le risorse. Sentiamo il servizio di Veronica Fad.
1: È uno degli autovelox più temuti dagli automobilisti sardi, quello installato sulla 131 a Monastir, che nel 2025 ha fruttato circa 2 milioni di euro, una cifra importante per un dispositivo che resiste mentre molti altri sono stati disattivati. Al netto però,
2: quello che incassa e che è disponibile per il comune di Monastir è naturalmente molto meno, parliamo di circa 1.200.000 euro.
1: Soldi che per legge non possono finire semplicemente nel bilancio comunale, ed ecco che il conto dell'autovelox cambia prospettiva, non solo quanto ha fatto incassare, ma quanto è stato reinvestito sul territorio.
2: Si possono fare solamente interventi proprio sulla sicurezza stradale, sulla viabilità, lotta al randagismo, su attività che comunque vanno in una direzione di dare una maggiore sicurezza.
1: Ma dietro il numero degli incassi c'è un altro dato da guardare, quello delle infrazioni. Il report degli ultimi anni mostrano una diminuzione del 70%.
2: Non sono apparecchi per fare cassa per i comuni o per chi comunque li installa, ma sono apparecchi che servono a assicurare la sicurezza stradale, perché comunque quel tratto è molto pericoloso. Il fatto anzi che negli ultimi anni i verbali siano drasticamente diminuiti ci dice che comunque si va nella giusta direzione.
0: Campagna contro il randagismo a Oristano. L'ASL avvia un programma triennale per la sterilizzazione di cani e gatti. Sentiamo Mario Tesca.
3: L'ASL 5 ha avviato un piano triennale di sterilizzazioni gratuite per contrastare il randagismo in provincia di Oristano. Il servizio è stato affidato a una clinica veterinaria con interventi destinati ai cani ospitati nei canili e ai gatti delle colonie feline regolarmente censite.
4: Si sta registrando un vagantismo molto importante soprattutto negli ultimi anni, perché i gatti, pur essendo all'interno di una singola abitazione, non vengono mai microcipati e soprattutto sterilizzati. Questo comporta appunto che in casi particolari come filiali o soprattutto particolari patologie vengono comunque abbandonati in strada in attesa appunto che qualcuno li recuperi, e questo è affidato chiaramente non solo alla nostra struttura ma anche al comune, che comunque è detentore di ogni animale vagante.
3: È proprio sul fronte felino che oggi si registra la maggiore criticità. Nelle colonie della provincia vivono circa 300 gatti, mentre sono oltre 200 i cani ospitati nei canili. Per questi ultimi però il fenomeno del randagismo, così come quello del vagantismo, mostra segnali di arretramento.
4: Per quanto riguarda invece i cani vaganti, che vengono prevalentemente dal territorio e quindi dalle parti extraurbane, vengono definiti appunto cani zootecnici, questi sono in netta diminuzione. Infatti abbiamo riscontrato che negli ultimi 2-3 anni, grazie appunto all'intervento di microcipatura sia in ambiente urbano che extraurbano, abbiamo sensibilmente abbassato l'ingresso dei cani in canile, vale a dire per circa un 25%.
0: È stato siglato a Viterbo un accordo di collaborazione fra il Cammino di Bonaria e la Via Francigena. Per il giovane cammino sardo si tratta di un passaggio importantissimo. Graziano Cano.
5: La comunità sarda qui nel Viterbese è particolarmente attiva e vitale, e noi siamo davvero tanto tanto orgogliosi della firma di questo protocollo. È un primo passo verso una collaborazione strutturale di valorizzazione dei cammini, del turismo lento e della vita vissuta nei nostri territori.
6: Per la firma dell'intesa con la Via Francigena, Viterbo accoglie il Cammino di Bonaria nei giorni della straordinaria festa di Santa Rosa.
7: Noi siamo un ponte che unisce due territori con storie, culture molto simili, ed è importantissimo che questo cammino possa essere da questo momento gemellato con la Via Francigena, che storicamente forse ha una storia più lunga, ma non senza dubbio meno importante. Quindi buon cammino e benvenuti nella nostra città.
8: È stato un piacere oggi incontrare gli amici sardi. La nostra esperienza insegna che gli amici di Bonaria dovranno lavorare ancora molto, ma visto che hanno tanto entusiasmo, tanta capacità, tanta esperienza e tanta voglia di fare qualcosa di importante per il loro territorio.
6: L'antichissima rete che porta i pellegrini da Canterbury a Roma, ma c'è chi lo percorre fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, si intreccia con il giovane cammino sardo. Alla firma anche Regione Sardegna, Lazio e numerosi sindaci dell'isola.
9: Una giornata speciale, importantissima, perché il cammino entra a pieno titolo in un grande percorso europeo che è la Via Francigena. E per noi oggi inizia un percorso ancora più impegnativo, rafforzando tutto il lavoro fatto in Sardegna, ma portando la nostra Sardegna anche oltre i confini dell'isola.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con gli altri nostri servizi, sempre in diretta.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Nel borgo di San Pantaleo si è tenuta l'esclusiva cena di gala del matrimonio fra il miliardario Blumer e l'olbiese Spano. Sentiamo il servizio di Silvia Ru.
11: Cena di gala blindatissima, bodyguard di nero vestiti e ospiti top secret. E da dietro le siepi che nascondono la piazzetta di San Pantaleo c'è lui, Brendan Blumer, il re delle criptovalute, ad accogliere gli invitati. Tutto intorno, nel borgo di Olbia, è un continuo via vai di van che accompagnano gli ospiti dei neosposi Blumer e Torre Spano, e sono tanti i curiosi.
12: Ho visto una marea di curiosi.
13: Lady Gaga e Chris Martin.
11: Sai che ci sono Lady Gaga, Chris Martin? In realtà non lo sapevo, ce l'ha appena detto una persona del posto. Penso sia interessante, ci piacerebbe vedere delle foto, dei video e gli ospiti, Lady Gaga, Coldplay. Sì, dovremmo andare a ballare con tutti loro.
13: Ci sono due barriere che impediscono l'accesso alla piazza, è qua che si sta svolgendo la cena di gala.
14: Volevo solo vedere il paesino, vabbè. Andremo a Porto Cervo.
11: Massimo riserbo anche sulla cena. Sul menù circolano soltanto indiscrezioni. Tra le portate ci sarebbe l'aragosta, ma anche un richiamo alla tradizione locale con la zuppa gallurese. Si dice che a tavola ci siano Jeff Bezos, patron di Amazon, ma anche Giorgia e Laura Pausini.
13: È stato invitato?
15: No. Li lascio ai signori ricchi questi eventi.
16: Benissimo, perché è una cosa bella, porta gente.
11: E c'è chi spera che le donazioni dei neosposi vengano spese per il borgo.
17: Sarebbe bello, no? Che riattivassero le fonti di San Pantaleo. Meno male che c'erano questi due che ci hanno portato le fonti nuovamente a San Pantaleo.
11: E a chiudere la serata, il trasferimento degli ospiti sulla nave Agata nelle acque del Golfo di Marinella con il grande concerto dei Coldplay.
0: E ora andiamo a Maracalagonis per la sagra di Suvai e Sadomata, eredità del passato da tramandare. Sentiamo il servizio firmato da Luca Pin.
18: Il pane e la tomata, il tipico pomodoro marese, sono i protagonisti della 12ª edizione della sagra di Suvani e Satomata, che torna a Maracalà.

0: manifestazione è stata promossa dalla Proloco Marese con il sostegno del comune di Maracalagonis.
1: La sagra del Suvani è stata matta e per noi a Maracalagonis un appuntamento unico e imperdibile. Si è completamente ingrandita quella che è la promozione del territorio, la promozione di Maracalagonis e dei prodotti tipici, quale il pomodoro, il pane, ma abbiamo anche l'uva. Abbiamo le mani delle nostre socie Proloco a lavoro con i scurigioni di Darresco, Tuvriscu. Abbiamo una serie insomma di enogastronomia oggi che si è completamente ovviamente rinnovata rispetto al 2013.
2: Noi cerchiamo sempre di valorizzare i nostri prodotti di Maracalagonis, sia del pomodoro che del pane, e cerchiamo sempre di tramandare tra padre e figlio queste tradizioni.
0: Una festa che diventa così occasione per riscoprire sapori e saperi della tradizione, mantenendo viva l'identità della comunità e trasmettendola alle nuove generazioni.
3: E gioielli invece in questo caso e abiti della tradizione in passerella a Isili. Sentiamo il servizio firmato da Luca Neri.
4: Questa è la 17ª edizione di Vestiris e Prendas, che ebbe inizio nel 99, poi c'è stata un'interruzione abbastanza lunga, ha ripreso dopo il Covid nel 2021, da allora consecutivamente continuiamo con questa manifestazione.
5: Il 12 settembre si rinnoverà la magia, il panorama e il valore aggiunto, la cornice sarà il Parco Azusa di Isili.
4: Abiti di ogni genere, abiti da festa ovviamente, ma anche abiti da lavoro, abiti da lutto, gli abiti degli artigiani. È una passerella di un'autentica ricchezza che abbiamo in Sardegna, oltre 50 località della Sardegna, ma quest'anno c'è la novità di varie rappresentanze da varie regioni d'Italia. A titolo d'esempio saranno presenti i costumi della collezione Scasserra Campobasso, che sono veramente delle autentiche opere d'arte.
3: Verrà arricchita l'esposizione dei reperti archeologici al MAS di San Teodoro. Il museo infatti sta lavorando a un progetto di collaborazione con le associazioni del territorio. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
6: Non solo reperti antichi, ma pure opere moderne, perché in un museo passato e presente possono convivere. Una direzione precisa, quella intrapresa dal MAST di San Teodoro, ubicato vicino al porto turistico e quindi inteso come uno degli ingressi della Sardegna.
7: Un teatro che è riuscito ad ospitare svariati e numerosissimi eventi, dalle rassegne letterarie ai concerti ai laboratori didattici.
8: I punti di contatto sono di attirare la gente all'interno del museo e i bambini hanno risposto benissimo alle richieste dei maestri con tanto entusiasmo.
7: Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su due esposizioni principali. La prima, Archeologie Contemporanee, che ha visto le opere di tre artisti sardi esposte negli spazi del museo e in dialogo con la nostra collezione archeologica permanente. La seconda, Dalla carta al mito, ed è un'esposizione di fumetto e illustrazione che vede protagoniste le opere di quattro artisti di fama internazionale.
6: Successo per l'ultima mostra, con quasi tutte le riproduzioni grafiche vendute ai collezionisti, anche all'estero.
8: Abbiamo una serie di progetti, sia archeologici legati ai materiali del magazzino della soprintendenza, e dovremo fare modifiche a alcune vetrine, veramente interessante.
6: Si lavora già alla programmazione autunnale e a iniziative di collaborazione con le associazioni del territorio, punto di forza del progetto.
3: E domani sera alle 18.30 Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rosso-blu ancora la Domus contro una diretta concorrente, il Lecce, di cui ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Ma noi ci colleghiamo subito da Seminello con il nostro Alberto Maso. Alberto.
9: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti. Sì, terza partita in 8 giorni per il Cagliari alla Domus. Le prime due non sono andate proprio benissimo. Prima la sconfitta con l'Inter in campionato, poi quella ancora più pesante, forse col Verona in Coppa Italia, che è costata l'eliminazione. E proprio della sfida con il Giallo ha parlato tanto Pisacane, partendo proprio da quella frase nel dopogara, la mancanza di furore soprattutto nel primo tempo, un furore che insomma il tecnico il Cagliari deve avere nel suo DNA, ci sta lavorando dallo scorso anno, ma è proprio una delle caratteristiche che non devono mai mancare e che dovranno essere presenti nella gara di domani contro il Lecce, perché È vero che siamo solo la terza giornata, però il Cagliari e Lecce hanno tutti e due lo stesso obiettivo, la salvezza, e quindi è una di quelle partite dove quelli bravi dicono che i punti valgono doppio. Per questa partita Pisacane ha fatto l'elenco degli assenti: non ci sarà Mina, ancora infortunato, non ci saranno naturalmente Idrissi, Crepì, non c'è ancora Kevin Carlos fuori per problemi familiari, non c'è Nzola ancora in ritardo di condizione, insomma comunque una squadra con tantissime difficoltà, e non c'è neanche il giapponese Sugawara che ancora attende il transfer dalla federazione inglese da cui proviene, che difficilmente riuscirà ad averlo entro le 18:30 di domani. Quindi si va verso un po' la conferma di quello che è stato il Cagliari visto prima con il Parma e poi con l'Inter, salvo sorprese, a partire da Wings, che Pisacane ha già difeso a spada tratta in conferenza stampa. Mariangia, ti restituisco la linea.
3: E grazie al nostro Alberto Masu, che ritroveremo anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Terza di campionato anche in Serie C per la Torres, la seconda trasferta in Toscana. Alle 15 i sassaresi incontreranno il Grosseto neopromossa, che in due gare ha racimolato 4 punti, 3 invece i punti dei sassaresi sconfitti a Livorno e vincenti in casa, lo ricordiamo, con la San Benedettese. E in chiusura vi ricordiamo che si rinnova l'abbonamento in edicola fra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Allora sentiamo il direttore Emanuele Dessi.
10: Visto il successo nel mese di agosto, abbiamo deciso di prorogare anche a settembre la binata tra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport, insieme in edicola anche domani, grazie agli edicolanti di tutta la Sardegna. Peraltro domani Cagliari in campo alle 18:30 alla Unipol Domus contro il Lecce, quindi ampia presentazione sia sull'Unione che sul Corriere dello Sport insieme in edicola a 1,50 euro. Vi aspettiamo.
3: E noi ritroviamo il nostro direttore fra poco per la puntata di Sardegna Verde, poi ci ritroviamo invece alle 14 sempre in diretta per una nuova edizione con gli eventuali aggiornamenti del TG di Vidolina. Intanto grazie per essere stati in nostra compagnia e a tutti voi buona domenica.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata dunque che vedrà cieli sereni e limpidi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su tutta l'isola. Questo vuol dire tanto sole con clima asciutto e tempo stabile. Avremo solo qualche nuvola di passaggio in mattinata sul versante orientale, ma comunque in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
0: Sono le 15:58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato il 5 settembre per avvia di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare 5 Stelle era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un aereo ambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica a L'Avana.
4: Tragedia nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto questa mattina durante la prima prova speciale Due Valli nell'entroterra di Genova. L'equipaggio numero 6 in gara a bordo di una Skoda Fabia intorno alle 11 è uscito di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo nell'incidente stradale. Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice. Una vettura in gara uscita fuori strada ha investito 3 persone. Le vittime sono 2, mentre un'altra è ferita in modo grave.
5: Aggredita a martellate dall'ex compagno e finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale coetaneo, il quale si è introdotto in casa della giovane l'ha colpita la testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri.
4: Le accuse tedesche alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Inviati americani Witkoff e Kushner, intanto, dopo l'incontro di ieri con Putin al Cremlino, sono arrivati a Kiev a bordo di un treno ribattezzato l'Espresso della Pace. È la prima visita in Ucraina degli emissari di Trump dall'inizio del conflitto nel 2022. Siamo pronti a dialogare, l'Ucraina è e sarà sempre costruttiva, ha dichiarato il premier ucraino.
5: Vaticano sul fine vita, è opportuno che l'Italia adottasse l'obbligo di proporre a tutti i cittadini percorsi su cure palliative, con l'onere di reperirne fondi e finanziamenti. Una buona legge sulle cure palliative in Italia c'è già, ma chi si propone a difensore della vita deve anche trovare soldi per implementarle. Meno armi e più cure palliative è quanto afferma il quotidiano Avvenire Monsignor Renzo Pegorini, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dopo la legge del Veneto.
4: Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul per la sfida in programma dalle 18.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Sara di Luina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
7: Non ho niente da mettermi.
8: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
8: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 3 al 30 settembre potrai attivare l'offerta Smart 30. Con 4,90 euro al mese avrai 30 giga, minuti illimitati e 200 sms. L'attivazione è gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
12: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
13: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
6: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. 4 lettere.
9: Enza, convenienza.
10: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
12: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
13: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
14: Gino Marielli dei Tazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi è quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo è il significato di Stellas, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine odianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
1: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata dunque che vedrà cieli sereni e limpidi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su tutta l'isola. Questo vuol dire tanto sole con clima asciutto e tempo stabile. Avremo solo qualche nuvola di passaggio in mattinata sul versante orientale, ma comunque in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, i sonus tessa terra nostra.
11: Nel 1992 i Tazenda si esibirono al Festival di Sanremo con il brano che stiamo per ascoltare, Pizzinno senza guerra.

0: era Pizzinnos in sa guerra, il brano con alcuni versi firmati da Fabrizio De André ed eseguito da Ita Zenda al Festival di Sanremo nel 1992.
1: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
6: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
4: Pesante il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal. Almeno 1.341 persone sono morte e circa 5.000 risultano disperse. Sale a 43 morti e 519 dispersi il bilancio delle vittime sul versante tibetano. Una donna di 64 anni è stata salvata dai soccorritori in Nepal dopo aver resistito per oltre 10 giorni, bloccata sotto le rovine della propria casa, sepolta da fango e detriti.
5: Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio sottolinea che l'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Poi sul PIL sentiamo cosa ha detto.
7: Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana.
5: Un tragico incidente si è verificato alla cronoscalata Trapani-Monte Erice. Un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Val d'Aveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
4: Mondiali di basket femminili. Dopo l'esordio vincente contro la Cechia, l'Italia si trova di fronte alle grandi favorite del torneo, ovvero le statunitensi. E contro le stelle del calibro di Clark e Bookers, le ragazze di Coach e Capobianco avranno modo di alzare il livello e mettersi alla prova. Palla 2 alle 20:45.
5: Ed è tutto. A più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
10: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
12: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
11: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttincampo.it.
18: Pan, sardi come voi.
19: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: A Sestu arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
8: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
9: Senza convenienza.
10: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica, da 650 grammi a 2,49 euro. RAI. Nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Una buona serata cari amici, siamo in diretta da Siligo per questo tributo alla voce più profonda della nostra terra, capace di parlare al mondo intero partendo dalle radici della nostra isola. Torna l'appuntamento con il premio Maria Carta, è arrivato la sua 24esima edizione e per una giornata che unisce musica, identità, solidarietà e sicuramente lavoro, perché ovviamente si parlerà anche di lavoro. Sul palco salgono quindi le sonorità del quartetto vocale, tra poco che le sentiremo con una bella scaletta, però ho già sentito e avuto l'opportunità di ascoltarle mentre facevano il soundcheck e quindi sarà veramente emozionante. Una festa di comunità che è rivolta all'eredità della fantastica Maria Carta in questa piazza dedicata al

0: trasformando ancora una volta Siligo nel cuore pulsante delle culture tradizionali, del dialogo e sicuramente del presente. Sentite in questo momento il sottofondo della presentazione in diretta, perché siamo in simultanea con Videolina, sul palco c'è Giacomo Serrelli e Maria Grazia Ledda, e quindi la linea al palco, sentiamo.
1: Seguono attraverso Videolina.
2: A più tardi.

Sul palco del premio Maria Carta i Kentu Cortas, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Siligo per la 24esima edizione del premio Maria Carta, una maratona di diverse ore che celebra le radici, l'arte e l'identità sarda nel segno dell'indimenticabile voce più grande della nostra isola, e quindi la linea nuovamente al palco.

Ben ritrovati cari amici, la musica che state ascoltando in questo momento arriva da Siligo, siamo in diretta alle 17:40 minuti sul palco i Kentu Cordas con la loro bellissima esibizione, un bel tributo a Maria Carta in questa piazza splendida, anche se le temperature effettivamente come ogni anno d'altronde sono molto molto alte. La musica però è bella forte e vi arriva in tutta l'isola, grazie ovviamente alla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ovviamente una bella scaletta oggi con tantissime esibizioni, però la linea nuovamente al palco con i Kentu Cordas.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta da Siligo per la 24esima edizione del premio Maria Carta. Ancora ben ritrovati, sul palco Giacomo Serreli, e lo sentiamo.
1: Iana Bitti, che promuovo sul campo portavoce del gruppo, anche perché vieni Iana, che così forse siamo meno impallati dai microfoni, credo, sulla nostra telecamera. Io ho anticipato quello che farete tra breve, però volevo che tu spendessi due parole intanto sui brani che avete proposto, perché rientrano in questo particolare percorso che voi vi siete costruiti utilizzando una struttura, una strumentazione classica, per avvicinarvi però anche a quella che è la nostra tradizione, anche con questo sorta di inno patriottico finale, insomma.
2: Certo. Allora, i brani che abbiamo appena eseguito sono il primo, Pasci Angionedda, che è un brano tradizionale del Campidano, che normalmente viene eseguito con le launeddas, ma che ha anche poi una scrittura vocale, e noi lo abbiamo riarrangiato per questo gruppo, e ripeto, un quartetto in Sardegna non è un caso, no? Partiamo dal canto a tenore, che cantano in quattro, no? E quindi anche la scelta del gruppo, del numero del gruppo, ha un riferimento alla nostra storia, al nostro passato musicale, che noi viviamo intensamente, e anche nelle, diciamo, parti musicali che non sono particolarmente conosciute, anche se hanno varcato l'oceano, come Maria Teresa Cau. Abbiamo cantato proprio di Maria Teresa Cau, una musicista e poetessa di Ozieri, Drommi Fiore Me, una nanna secondo me bellissima, che ci coinvolge sempre quando la suoniamo. E poi abbiamo eseguito di Lao Silesu l'inno Sardegna, che fu proposto un tempo anche come inno nazionale della Sardegna, poi non se ne fece più nulla, però noi ci fa molta orgoglio, ci fa orgoglio e soddisfazione portarlo in giro, anche per il contenuto importantissimo del testo, no? Che ricorda i nostri grandi del passato.
1: Ecco, e da tutto ciò è nato uno straordinario interesse all'estero. Io ho ricordato le vostre esibizioni importanti in Bulgaria, dove siete andati anche a registrare i brani che poi sono confluiti nel vostro al momento unico CD prodotto. Siete stati, l'abbiamo detto, in Corea del Sud per un importante festival. I prossimi mesi approderete a Vientiane, la capitale del Laos, per questo progetto che unisce Laos e Sardegna, per presentare un brano, abbiamo detto, abbiamo anticipato, espressamente ispirato alla figura di Maria Carta e alle sue poesie.
2: Certo.
0: Allora, ritorniamo tra pochissimo qua in diretta su Radiolina alle 17.49. Diamo adesso la linea al nostro studio principale a Cagliari. Ci ritroviamo tra pochissimo per la 24esima edizione del premio Maria Carta.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Radiolina. Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata dunque che vedrà cieli sereni e limpidi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su tutta l'isola. Questo vuol dire tanto sole con clima asciutto e tempo stabile. Avremo solo qualche nuvola di passaggio in mattinata sul versante orientale, ma comunque in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Siligo per la 24esima edizione del premio Maria Carta. La linea al palco in questo momento c'è Maria Grazzaredda che sta intervistando il sindaco, lo sentiamo.
2: Particolarmente clemente con lei, che è quella di Giulia Carta, una guaritrice di Siligo considerata strega nel 1600, e noi con un festival che ormai è giunto, il prossimo anno sarà la quarta edizione, abbiamo appena concluso la terza, e nella valorizzazione appunto sia della figura di questa donna, ma nell'intento di valorizzare quella che è la figura femminile a 360 gradi.
3: Esatto, parliamo del Festival Maiare, se non sbaglio, arrivato, dicevo, alla sua terza edizione. Tra l'altro quest'anno avete scelto un tema particolare, la Repubblica delle Donne. Ci abbiamo tempo, magari dopo lo raccontiamo un po'. Presidente, vengo però a lei, perché durante la conferenza stampa di presentazione di questa 24esima edizione, insomma, un percorso lunghissimo, iniziato nel 2003, lei ha parlato di un progetto culturale che ha radici solide e una visione chiara. Forse è questo il segreto della longevità e la forza di questo premio, è così?
4: Beh sì, 24 anni non sono solo un anniversario, sono la dimostrazione che quando un progetto culturale ha solidità va avanti nel tempo. Il premio nasce per ricordare Maria Carta, ma oggi non è solo questo, perché andiamo a riconoscere, premiare e valorizzare artisti, persone, realtà che hanno fatto grande la Sardegna. Su questa strada noi vogliamo continuare, stiamo già preparando la 25esima edizione, se ci saremo, speriamo di esserci. Quindi credo che questo sia diventato un appuntamento che non è solo ormai di Siligo, non si offenderà il sindaco, ma credo che sia patrimonio della Sardegna, e non solo, perché la televisione poi distribuisce le immagini in giro per il mondo, e gli indici d'ascolto sono molto alti, perché l'anno scorso abbiamo avuto, perlomeno questo ci hanno detto gli addetti ai lavori, che è stata seguita in Perù, in Cina, chiaramente in Europa, da tutte le parti, anche perché la rete delle comunità dei sardi sono presenti in quasi tutto il mondo, e poi noi siamo fortemente legati al mondo dell'immigrazione, anche perché Maria Carta è stata una grande immigrata, ha portato la Sardegna sempre con la schiena dritta.
3: Esatto, c'è un grande amore nei confronti di Maria, ma c'è grande entusiasmo anche per le attività che porta avanti la Fondazione Maria Carta, magari dopo avremo modo di raccontarle. Io, se ho ancora un po' di tempo, proseguirei insomma con la nostra chiacchierata, chiedendo al primo cittadino proprio questo aspetto qua, che riguarda quello che succederà a breve sul palco, perché noi premieremo nella sezione dedicata alle eccellenze dell'economia e del mondo del lavoro un'eccellenza del territorio. Stiamo parlando dell'azienda casearia dei fratelli Pinna. So che lei è particolarmente orgoglioso, perché Siligo fa parte dell'Unione dei Comuni del Meilogo, quindi è un premio non soltanto a Tiesi, ma a tutto il territorio.
2: Sì, ve la ringrazio per avermi posto la domanda. Sì, effettivamente è così. Noi siamo particolarmente orgogliosi di avere nel nostro territorio un'azienda ormai secolare come quella dei fratelli Pinna, che funge da calmiere sociale per il nostro territorio, che è un territorio purtroppo con una forte vocazione allo spopolamento, mentre invece appunto con la possibilità che dà la famiglia Pinna di poter assumere delle persone del nostro territorio, ecco, questo per noi è un importante valore aggiunto, e poterli premiare non solo per l'eccellenza del prodotto che tutti conosciamo, ma soprattutto per quello che fanno per i nostri giovani e per i nostri concittadini, ma a questo punto ci terrei a dire realmente per tutto il Meilogo, ecco, sì, siamo particolarmente orgogliosi di poterli premiare.
3: Bene, noi ringraziamo il sindaco, ringraziamo il presidente, appuntamento a più tardi, perché dobbiamo raccontare di un grande progetto della fondazione. A te Giacomo la linea.
5: Grazie, grazie molte Maria Grazia, e direi allora che è il momento opportuno allora per...
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Siligo per il premio Maria Carta. Ci stanno raggiungendo nella nostra postazione i Kentucordas, che entrano da questa parte. Eccoci qua, siamo in diretta. Allora,

0: Figuriamoci, ma poi con la memoria che ho io.
1: Ma guarda che a volte è più di altro una questione psicologica, un blocco mentale che io negli anni mi sono abituato a distinguere tutti e a capire tutte le varianti sarde, perché è una diceria.
0: Bastano pochi chilometri e cambiano già le parole.
1: Sì, sì, quello sì, però dobbiamo tentare di fare uno sforzo mentale per uscire da quel luogo comune che tutte le varianti sono incomprensibili una con l'altra. Non è vero, perché io, forse collegandomi agli anni passati, quando ho passato un anno a Cagliari, io da Logudorese, dicevo anch'io non capisco i campidanesi, invece no.
0: Stessa cosa uguale, per quanto mi riguarda. Però poi ci sono riuscito pian piano, partendo dalle parolacce, però, come tu.
2: Sempre.
0: Allora, passiamo all'arpista, perché comunque è uno strumento tascabile. Diciamo
3: sì, no, tasche di un gigante.
0: Come nasce innanzitutto la passione per l'arpa, e poi innanzitutto quante corde ha? Ed è molto complicato anche imparare.
3: Il nostro nome, Kentu Cordas, appunto fa riferimento anche alle 47 corde dell'arpa. È uno strumento che appassiona solo ad ascoltarlo, perché magari guardandolo è quello delle sirene, però è come dicevamo prima, i luoghi comuni, no? E quindi uno, se non è sensibile ai luoghi comuni, neanche lo guarda. Invece se lo ascolta, anche semplicemente ascolta, cioè, ha un suono atavico, non lo so, forse nella memoria antica del nostro cervello.
0: È ipnotico,
3: ed è quello che mi ha fatto scegliere lo strumento, nient'altro, devo dire, non l'estetica, niente, nulla, solo il suono.
0: Però comunque anche esteticamente lo diciamo che è bellissimo da vedere, no?
1: No, infatti quando esce dall'ipnotico ci dobbiamo lottare parecchio per riportarla sulla terra.
0: Siete anche simpatici, ma che bello, che meraviglia.
2: Abbiamo un tenore che ci fa ridere sempre, meno male. Trasferte, meno male, abbiamo momenti di grande serietà ma anche di grande ilarità, e anche l'amicizia che ci lega, questo è il valore aggiunto del nostro gruppo. Quindi
4: possiamo dire che veramente quando andiamo all'estero in giro, insomma, per fare i concerti, non ci annoiamo, ci divertiamo perché abbiamo grande confidenza, quindi ci prendiamo anche un po' in giro, noi sassaresi, lui ossierese, Gilda di Osilo, quindi c'è un po' una complicità nel prenderci in giro amichevolmente, ovviamente.
0: Assolutamente, che bello, grazie per essere venuti qua nella nostra postazione. Ci facciamo uno scatto così lo mettiamo nei nostri social, e nel frattempo un attimino, perché diamo la linea al nostro studio a Cagliari e poi ci ritroviamo tra qualche istante. State con noi con Radiolina.
5: Premio per un omaggio ancora più concreto alla figura e al ricordo di Maria Carta. È il caso di Lucia Budroni, che tra poco.
6: Sono le 18 e 4 minuti.
7: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
8: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
7: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
8: È rapido, ritiri in pochi minuti.
7: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
8: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
7: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia che si sta rafforzando attraverso il canale di comunicazione aperto tra le due parti. L'ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov commentando il colloquio di oltre tre ore avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che oggi sono a colloquio con Zelensky in Ucraina. E proprio sui colloqui di pace arriva l'appello del Papa.
11: Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
9: La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri sei mesi e rischia di diventare una forever war in Medio Oriente, lo ha detto l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta in un'intervista al Guardian. Non è un mistero che l'Iran e gli Stati Uniti siano in una terribile impasse e che ci siano poche opzioni per mettere fine al conflitto, ha spiegato Panetta, alleggiando l'ipotesi che la guerra diventi come quelle in Iraq e in Afghanistan.
10: Un tragico incidente si è verificato alla

0: Scalata a Trapani in Monte Erice, un'auto da corsa è uscita di strada e ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio di due morti e la gara è stata immediatamente sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il rally Valdaveto, tracciato di gara nell'entroterra nella provincia di Genova. Un'auto che partecipava alle prove speciali si è ribaltata e il copilota, 40 anni, è deceduto sul colpo.
1: Aveva strangolato il vicino uccidendolo, poi aveva dato fuoco all'abitazione incenando persino un suicidio, ma dopo due settimane di indagini serrate è stato smascherato e arrestato con l'accusa d'omicidio. Svolta nel caso della morte di Roberto Iavichella, 60 anni, ritrovato senza vita a Vigevano lo scorso 23 agosto. Una morte che inizialmente sembrava essere stata causata proprio dalle fiamme divampate in casa, ma che ha poi portato al fermo di Francesco Manfrin.
0: Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma a bordo di un'aeroambulanza, un percorso a tappe che avrebbe dovuto condurlo in Italia nella giornata di ieri, per poi essere ricoverato al Policlinico Gemelli. Invece, secondo diverse ricostruzioni, poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo ad un'operazione chirurgica all'Avana.
1: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia a Monza, trionfa al Gran Premio d'Italia 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell a completare il podio Verstappen, poi il McLaren di Piastri e Norris, solo sesto Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente ritiro per Leclerc al secondo giro, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale, la cronaca in primo piano, sempre più emergenze, sempre gli stessi uomini. Il sindacato SIULP denuncia la crescente difficoltà della polizia in Sardegna. Agli sbarchi di migranti e alla gestione dei centri di Monastiri e Macomer si aggiungono ore i detenuti al 41 bis a UTA e i servizi legati al turismo. Il sindacato chiede un piano straordinario di rinforzi e la riapertura dei presidi chiusi negli anni. Si aggrava il bilancio della febbre del Nilo nell'Oristanese, un pensionato di 75 anni è morto all'ospedale San Martino, dove era ricoverato da circa un mese e si trovava in terapia intensiva. Sarebbe la terza vittima in provincia dall'inizio dell'anno, mentre i contagi accertati sono 25. Manca ancora la comunicazione ufficiale della ASL. Notte di fuoco nella zona industriale di Olbia, 8 motrici di camion sono state distrutte da un incendio divampato nel piazzale di un'azienda in via Mincio. I vigili del fuoco, intervenuti anche con squadre da Arzachena e un'autocisterna aeroportuale, hanno evitato che le fiamme raggiungessero altri mezzi. La polizia indaga, non si esclude l'origine dolosa. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso aprile a Monserrato. C'è un quinto indagato, è Cristian Vacca, 22 anni di Selargius, accusato di rapina e omicidio. Il suo DNA potrebbe essere stato trovato su un mozzicone recuperato nella piazzetta del delitto. Gli investigatori valutano anche la posizione di una sesta persona. Stagione turistica ad agosto con soggiorni più brevi, Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa stagione e una crescita per settembre e ottobre, in calo i turisti italiani. Sempre più veicoli sulle strade della Sardegna. Secondo l'Istat, nell'isola circolano in media quasi 1,2 milioni di mezzi l'anno contro l'1,15 milioni del 2021. Aumentano anche le moto, da 83.000 a quasi 93.000. Il tasso di motorizzazione è superiore alla media nazionale, 608 veicoli ogni 1.000 abitanti contro i 594. Ogni auto percorre in media oltre 10.500 km l'anno. Lo sport domani sera alle 18.30. Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rossoblù ancora alla Domus contro una diretta concorrente, il Lecce, e alla vigilia la conferenza di Fabio Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it.
7: PAN, sardi come voi.
8: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ancora ben ritrovati cari amici, 24esima edizione del premio Maria Carta, siamo sempre in diretta da Silio, buona domenica, le 18:12 minuti, nuovamente la linea al palco perché si è appena esibita Lucia Budroni, la sentiamo.
11: Suo nome?
12: Il capitano Marco Campagna, la compagnia di Bonorba.
11: Grazie, grazie molte capitano, grazie. Grazie molte, vi congedo tutti, grazie infinite davvero per questo vostro intervento e questa vostra partecipazione. Lasciamo Lucia Budroni, noi abbiamo adesso la possibilità di effettuare un ulteriore collegamento con Maria Grazia Ledda e i suoi ospiti. Ci ritroveremo più avanti ancora con altre premiazioni e tanta altra musica.
13: Eccoci Giacomo, noi siamo sempre qui nella nostra postazione extra palco, come l'hai giustamente ribattezzata tu.
10: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Siligo per la 24esima edizione del premio Maria Carta, giusto in tempo perché ci sono le inquadrature di Videolina, Lucia Budroni. Ciao Lucia e benvenuta su Radiolina.
14: Ciao a tutti, buonasera.
10: Allora, non sei sola qua, mi ricordi il tuo nome Massimo?
15: Massimo Fiorini.
10: Fiorini, ecco il cognome, vedi, a proposito di memoria, ne abbiamo parlato prima.
14: Succede, non preoccuparti, è tutto nella norma.
10: Allora, tra l'altro da molto che non ci vedevamo e ci siamo viste due volte di fila anche ieri per la bellissima serata. Innanzitutto devo fare i complimenti per la canzone bellissima.
14: Ti ringrazio tantissimo, noi siamo felici di aver presentato questo brano, appunto scritto da Massimo Fiorini, che è lui l'autore, è qui presente, che ringrazio perché comunque ha curato dal testo, dai testi alla realizzazione del videoclip, insomma ha curato tutte le fotografie e io ci tengo a ringraziarlo molto perché è una persona molto determinata, quindi grazie.
10: Allora Massimo Fiorini, avvicinati verso qui così e ci racconti un po' com'è nata questa canzone.
15: Allora, come dicevo, la canzone nasce perché io sono appassionato di musica sarda, in più Maria Carta mi è sempre piaciuta e mi sono incuriosito leggendo la sua biografia. Da lì è nata questa canzone, una sintesi praticamente della vita artistica sua di Maria. Certo, 4 minuti non puoi raccontare Maria, però noi ci abbiamo messo un pochino di tutto, dai, della vita artistica di Maria. E eravamo, guarda, poi portarla qua, a casa sua, questa canzone per noi è il massimo.
10: Assolutamente, ed è arrivata questa bella energia, soprattutto dalla tua voce, ovviamente grazie ovviamente al suo testo e a tutto quello che hai creato, perché comunque hai creato, mi dicevi, il videoclip, tra l'altro l'hai registrato anche qua su.
15: Sì, abbiamo registrato qua su nel Belvedere, in più nel museo. Dobbiamo ringraziare naturalmente la fondazione Antonio Carta che c'è stato proprio, ci ha accolto, ci ha seguito nel videoclip, quindi che dire, è meglio di così, guarda, non poteva andare.
10: Assolutamente, poi la voce, la tua Lucia è fantastica, noi ci conosciamo da un bel po' di annetti, diciamo, ormai.
14: Non dire.
10: Non lo diciamo?
14: No.
10: Vabbè, eravamo bambini.
14: Un pochino.
10: Eravamo bambini e te. Allora, ovviamente tu sei in giro anche con Giuliano Marongiu, fate gli spettacoli.
14: Ben più di 20 anni che giro con Giuliano Marongiu, con lo spettacolo Isola in Festa, quindi niente, siamo tutti i giorni in giro per le piazze della Sardegna, praticamente.
10: Nelle migliori piazze.
14: Nelle migliori piazze, esatto.
10: Invece progetti futuri?
14: Progetti futuri, niente, siamo sempre a lavoro, soprattutto con Massimo, perché Massimo devi sapere che una mente è sempre attiva.
10: Ma lo vedo.
14: È sempre attiva, non ha scritto per me solo questo brano, ma ha scritto anche altri brani, quindi probabilmente a breve
10: saranno delle novità.
14: Saranno delle novità.
10: Ce lo dirai in anteprima?
14: Certo.
10: Solo a noi, in anteprima.
14: Oggi no.
10: No, ancora no. Quando sforniamo e siamo bei
14: Le faremo sapere.
10: Grazie. No, anche perché tu mi dicevate prima che ovviamente una canzone ha bisogno di tempo per scrivere, riscrivere, in parti le cestiniamo, le mettiamo da una parte all'altra, aggiustiamo, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un vero e proprio lavoro con la L maiuscola.
15: Sì, assolutamente sì. Ci abbiamo messo quasi un anno, guarda, a realizzare questo perché entriamo in studio, si scrive, poi a lei deve piacere anche lei, perché sennò non la canterebbe. E quindi corretto.

0: stato in questo progetto, tantissime, e niente, grazie anche a te.
1: Ma che, ma figuriamoci. Di cosa ci siamo dimenticati?
2: E le musiche.
1: No,
2: le musiche sono di Gian Torbudoni.
1: Viene da meno.
2: C'è. Poi il mix mastering l'ha fatto Gabriele De Rio. E invece il montaggio del video l'ha fatto Manfredi Sanna.
1: Tutti li conosco.
0: Tutti
1: li conosco. Vabbè, siamo vicini alla fine.
0: Siamo di zona, quindi.
1: Di zona.
0: Quindi tanti ci facciamo aiutare da.
1: Da chi conosciamo anche bene, dai professionisti veri e propri.
0: Esatto,
1: grazie mille.
0: Bravissima, grazie a te.
1: La linea al palco.
0: Ci vediamo presto.
3: Ciao. Per la vicinanza e l'accoglienza che sempre mostra, ecco, rispetto alle iniziative reciproche che viviamo insieme.
4: Bene, noi ringraziamo padre Stefano e io darei subito la linea a Giacomo per un altro ospite. Grazie.
5: Grazie molte anche per questo intervento che ci è parso utile, insomma, sottolineare tutta l'attività svolta in tutti questi anni dalla comunità di Saspru. Come abbiamo anticipato in apertura di questa nostra serata e di questo nostro collegamento televisivo per Videolina, il premio Amelia Carte è articolato in diverse sezioni. La sezione principale ovviamente resta quella legata alla musica tradizionale, la sua rielaborazione, il suo studio, approcci anche diversi che possono esserci per la musica tradizionale. Però nel corso degli anni abbiamo ritenuto opportuno anche provare ad avvicinarci ad altre importanti realtà che investono la società isolana e anche la sua economia. Da qui è nato anche il premio che abbiamo consegnato poco fa a rappresentanti del mondo economico industriale isolano, nella fattispecie con i fratelli Pinna di Tiesi.
1: Allora, prima di proseguire con la nostra serata qua in diretta da Siligo, noi diamo un attimo la linea alla nostra regia, ma ci ritroviamo tra qualche minuto, quindi state con noi con la prima radio in Sardegna, Radio Lina, in diretta da Siligo per la 24esima edizione del Premio Amelia Carte.
6: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Siligo per la 24esima edizione del premio Maria Carta, alle 18:21 minuti sul palco. A me piace veramente tanto questa donna, Anna Moroni, lei è una cuoca del programma di Rai 1 con Antonella Clerici, la voce è inconfondibile, quindi ve la facciamo ascoltare in diretta da questa piazza meravigliosa che è la piazza Maria Carta per il premio Maria Carta, e anche lei verrà premiata questa sera. Anna Moroni.
11: E poi...

0: perché bisognava lavarsi le mani.
1: E quindi è una raccomandazione che è rimasta perpetuamente, insomma, nell'attività di Anna. Allora Anna, le consegniamo attraverso le mani di Rita Pinisi questo premio speciale. Certo, prego.
0: Nella mia vita non potevo mai pensare che un giorno sarei stata premiata per questa cosa da Maria Carta, questo premio. Grazie.
1: Grazie. Grazie. Ci rende particolarmente contenti e felici, insomma, proprio perché con la sua attività e con la sua competenza ha promosso, voglio dire, anche la diffusione di quelli che sono i prodotti, le genuinità della nostra cucina, della nostra gastronomia.
0: Unica al mondo, i vostri prodotti sono unici, mi creda.
1: Grazie molte Anna, la rivedremo presto in TV allora. Grazie infinite, grazie anche a Rita Pirisi per questo omaggio floreale che riguarda anche te. Benissimo, vi congedo e vi ringrazio molto, così noi abbiamo modo di proseguire con la nostra scaletta, la nostra densa scaletta che ritorna a tuffarsi nella musica con dei musicisti che credo gli amici del premio Maria Carta, della Fondazione Maria Carta, conoscono bene perché sono nostri habitué, in qualche modo ci sostengono in tutte le attività che svolgiamo anche in giro per l'Italia e per l'Europa con la loro musica e anche con la loro grande capacità di rivisitare elementi della nostra tradizione in una chiave assolutamente atipica e moderna. Sto parlando, per intenderci, dei Fantafolk, che inviterei già qui sul palco così prendono posto, anche perché stasera lo noterete, li accogliamo con un applauso comunque se ci vuole. L'elemento nuovo per noi e per voi tutti, credo, è che i Fantafolk non sono più soltanto un duo con Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all'organetto.
2: Ben ritrovati, l'avete appena ascoltata nel palco del premio Maria Carta, Anna Moroni, benvenuta su Radiolina.
0: Grazie a voi, io sono felicissima di stare con voi. Si è lavato le mani.
2: Fantastico, però mi devi dire anche Antonellina.
0: Antonellina.
2: Fantastica, lei è proprio lei, The Original. Ci ascolta sempre, ci fa piacere. Ci ascolta sempre, ci fa piacere.
0: Ma vi ascolto sempre perché io sono sintonizzata sul canale 13 del Digitale Terrestre e vi sento a voi, siete bravissimi.
2: Grazie mille, è un onore per noi. Però visto che prima Giacomo Serri gli ha fatto un'intervista bellissima, però ci vuole dire anche a noi, come mai lei è così innamorata della nostra isola e soprattutto come mai cerca i prodotti della nostra isola per fare tanti buonissimi piatti?
0: Tesoro, io nell'altra vita ero una capra sarda.
2: Fantastico.
0: È vero, mi piacciono tantissimo le capre, forse perché anch'io sono una capra.
2: Ma anche io lo sono un po'.
0: Ma pure tu. Allora, i prodotti vostri sono unici, la bottarga, per dirtene una, la fate solo in Sardegna, poi il pane frattao, pane utiao, come lo vuoi chiamare tu, è unico. Un'altra cosa che io adoro è la ricotta muschia, tu non sai che pasta ci faccio con la ricotta muschia.
2: Che bontà, la mazza frissa la conosce?
0: La?
2: Mazza frissa,
0: ecco. Ma sono caduta in trappola.
2: Sì, l'ho fregata qua. E la zuppa gallurese?
0: Sì, la zuppa gallurese,
2: classica. Sì, io sono della parte della gallura e del logudoro. Allora, mazza frissa è fatta con la panna fresca, col semolino, e quindi è una roba un po' grassina.
0: La panna fresca c'era? Prendeva quella appena muntollata.
2: Certo, è quella lì che è quasi introvabile, però è un piatto che se va in agriturismo della gallura lo può assaggiare e magari lo può replicare, chissà.
0: Dai, io oltre a essere una capra sono anche un pesce, però mi piace.
2: Mi piace il pesce?
0: Mi piace tantissimo, qui a Dalghero c'è un pesce, non parliamo della ragosta alla catalana, parliamo della mia ricetta del cuore che è il pesce spada a vapore.
2: E come lo fa?
0: Pesce spada a vapore? Ma questo è un segreto.
2: Troppo.
0: Io ho un amico qui molto importante, mi direbbe, Anna non lo devi dire questa ricetta perché me l'ha insegnata a me, non la devi dire.
2: Ah, l'hai insegnata a lui, non la vuole insegnare a nessun altro? Vabbè, i segreti delle cuoche sono questi.
0: Sono importanti.
2: Com'è nata questa voglia di fare televisione e andare con Antonella Clerici in quella bellissima trasmissione che io amo? Ah vabbè, a me piace molto anche lei perché è una persona che proprio mi arriva, non so

0: poi se nella realtà è così, però è fantastica.
1: Io anche ora sono da Caterina Balivo, però anche Caterina è molto, essendo napoletana, molto aperta, molto genuina. E che ti devo dire? Io dunque mi dicevano sempre che ero molto brava a spiegare le ricette. A
0: parte, lo è.
1: A parte che le facevo sempre a casa, i miei figli, sai, io ho tre figli, quindi cucinavo. E alla fine mi hanno scelto, io non pensavo mai che sarei andata in televisione. Avevo già 60 anni, Hai capito?
0: Portati benissimo?
1: Adesso ne ho 87, amore.
0: Molto bene. Perfetti, splendidamente.
1: No, io sai cosa dico, signore, dammi tutte le rughe ma non mi togliere la testa.
0: È la cosa principale, è vero. E grazie alla sua testa noi abbiamo tutte queste belle ricette che ci ha fatto vedere in televisione.
1: Come dico io, shue.
0: E proprio ha detto che il suo piatto principale è quello che lo sta fare solo lei, la cacio e pepe.
1: Cacio e pepe.
0: Ancora questo?
1: Sì. Lo sai, mercoledì devo fare la carbonara, perché sai che c'è questa...
0: Carbonara Day,
1: che la fanno in tutto il mondo, la fanno tutti diversi. Io la faccio a modo mio.
0: Beh, allora la guarderemo, perché ci piace veramente tutto quello che fa. Grazie mille, Anna Moroni.
1: Di cuore.

0: fantastica, fantastica Anna Muroni, mi sono innamorato di questa donna. Sul palco adesso i Fantafolk, però diamo un attimino la linea alla nostra regia, ci ritroviamo tra qualche istante in diretta qua su Radio Lira.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Senza convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
8: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scoppia il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Siligo, la voce che state ascoltando, quella dei Fantafolk con Non Poter Riposare.

0: anche se so che i tuoi interessi sono orientati verso ben altri settori, intanto gli studi universitari, la danza e quant'altro.
1: Beh, diciamo che quando ho realizzato che porto la stessa fascia di Maria Carta, tutto ha avuto un significato diverso. Sicuramente parteciperò a Miss Italia con agitazione, curiosità, ma molta gioia, perché Miss Italia mi ha dato tanto e non è solo un concorso, ve lo posso assicurare.
0: Certo, però può essere, voglio dire, anche un trampolino di lancio per la tua futura attività, anche se, come ho anticipato, al momento i tuoi interessi sono rivolti ad altro, intanto il completamento degli studi universitari, credo.
1: Io spero che Miss Italia mi porti a nuovi orizzonti per la mia vita.
0: Bene, è l'augurio che ti facciamo anche noi, e allora ti preghiamo di consegnare il riconoscimento e il premio ai Fanta Folk. Riceve Andrea Pisu, bouquet di fiori per la nostra Martina.
2: Grazie.
0: Allora, grazie ragazzi, grazie molto. Ho l'impressione che però forse ci ritroveremo a breve, stasera stesso, ma non anticipiamo nulla. Intanto vi congedo e vi ringrazio molto, come ringrazio ancora e molti auguri a Martina per questa avventura tra poche settimane per la finale di Miss Italia.
2: Grazie.
0: Prego, grazie. Noi ci concediamo invece una breve pausa di carattere strettamente televisivo.
3: Anche noi, cari amici, le 18:43 minuti, qualche minuto la linea va alla nostra regia, poi ci ritroviamo tra qualche istante per raccontarvi del premio Maria Carta, 24esima edizione, sempre in diretta da Siligo, con questo bel tributo di tante voci della nostra terra e non solo, che sono capaci di parlare al mondo intero partendo proprio da qui da Siligo, con questo appuntamento che ormai seguiamo ogni anno in diretta qua su Radiolina. La linea al nostro studio, ci ritroviamo tra qualche minuto.

0: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
1: Enza, convenienza.
2: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna, una serata dunque che vedrà cieli sereni e limpidi. Nella giornata di lunedì l'anticiclone nordafricano sarà ancora ben presente su tutta l'isola. Questo vuol dire tanto

0: sole con clima asciutto e tempo stabile. Avremo solo qualche nuvola di passaggio in mattinata sul versante orientale, ma comunque in rapido diradamento. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Faticavano.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Siligo per questa bellissima edizione del Premio Maria Carta. Glielo rubo il, siamo in diretta, glielo rubo il ventaglio, no.

0: Sì, no, non posso neanche. Ok, in una bella location. Complimenti ai Fantafork.
1: Grazie mille.
0: Grazie, ciao Gianni.
2: Grazie a tutti.
3: I primi soci non si limitarono a fondare un circolo, si fecero comunità nel senso più nobile del termine. Andavano sul porto e cercavano i disperati. Nelle bettole del centro storico offrivano loro un posto, pasto caldo, un tetto e una protezione dalle insidie e dalla malavita. Li accoglievano nelle proprie case dividendo quel poco che avevano perché conoscevano lo stesso identico bisogno. Con l'onesto lavoro dei migranti sardi ha contribuito concretamente allo sviluppo industriale, economico e sociale di Genova e della Liguria. Nel fare questo la nostra comunità non ha mai reciso il cordone ombelicale con la propria terra d'origine. Abbiamo mantenuto e vive le nostre tradizioni millenarie, nel nostro folklore, la nostra cultura, per non isolarci ma per condividerli. Il legame tra la Sarda Tellus e il Genovesato si è consolidato nel tempo attraverso una stima reciproca profonda. Le nostre manifestazioni realizzate in sinergia con i sodalizi liguri degli enti locali, che ringrazio per la costante e prestigiosa presenza dei loro vertici istituzionali, testimoniano che l'integrazione culturale è una ricchezza per tutti. Un ringraziamento speciale che va anche alla FASI, al nostro presidente dottor Mossa Bastianino, che chiedo che venga un attimino qua, per cortesia. Le sue direttive continuano a guidarci nella progettazione di iniziative ad alto livello. Oggi la figura dell'immigrato sardo è profondamente mutata. Fortunatamente quelle condizioni di estremo disagio degli anni 50 appartengono al passato, ma lo spirito dell'associazionismo non è svanito, si è semplicemente evoluto. Il nostro consiglio direttivo oggi si onora di ospitare anche dei cittadini liguri, a dimostrazione di una fusione ormai completa. Siamo diventati un punto di incontro per sardi, genovesi, simpatizzanti, uniti dall'amore, dalla cultura e dalla solidarietà per l'amicizia. La Sardatella adeguarsi ai tempi moderni e continuerà a farlo, promuovendo iniziative capaci a rispondere.
0: Ben ritrovati. Allora, ho dovuto estorcere il padre Stefano Gennari, che è un collaboratore di Mondo X Sardegna, con padre Moritto. Benvenuto su Radio Lina, molto giovane lei.
4: 40 anni, buonasera a tutti.
0: Se le porta molto bene.
4: Grazie.
0: Allora, perché, come mai è lei qua la Premio Maria Carta? È la prima volta che viene?
4: No, ormai sono diversi anni, sono 7 anni che veniamo qui. In realtà c'è una storia che ci precede, perché con la comunità di Sassu, di Mondo X Sardegna, che è una comunità di recupero per tossicodipendenti, o meglio per le dipendenze, risiediamo nel paese di Siligo, quindi siamo in qualche modo vicini a quelle che sono tutte le attività che il comune o comunque il territorio svolge, e diventa occasione anche per noi per poter venire qui e godere anche di questa, ecco, realtà, di questa iniziativa.
0: Com'è la situazione da voi?
4: Allora, la situazione all'interno della comunità: in questo momento abbiamo 20 ragazzi che hanno varie problematiche legate a quelle che sono le problematiche della dipendenza, da quello che può essere la classica eroina, cocaina, ludopatia, ma anche iniziamo in qualche modo a trattare quelle che sono le nuove dipendenze legate a tutti i nuovi mezzi di comunicazione, social network, uso di computer, internet e tutto ciò che riguarda questo nuovo mondo. Ecco,
0: in percentuale, scusi se glielo chiedo, più persone dipendenti da sostanze stupefacenti e meno persone dipendenti dalle nuove tecnologie, o viceversa, o siamo 50-50?
4: Diciamo che ancora da padrona la fanno sicuramente quelle che sono le tossicodipendenze, quindi legato all'eroina, alla cocaina e all'alcol, però c'è sicuramente una crescita molto forte in quello che è tutto l'aspetto della ludopatia, del gioco, soprattutto d'azzardo, legato all'utilizzo fondamentalmente del cellulare, ed è ormai presente, come dire, non c'è più un'unica dipendenza presente in una persona, ma sono più dipendenze, quindi si parla di poliassuntorio, comunque sia polidipendenza all'interno della stessa persona.
0: Quali sono le vostre attività?
4: Le nostre attività: cerchiamo fondamentalmente di riportare, ecco, la persona che ci chiede aiuto, che entra in comunità all'interno di quello che è un percorso che viene fatto, per in qualche modo riprendere in mano la propria vita attraverso la gestione della propria autonomia, fondamentalmente. Principalmente diciamo che i tre grandi contenitori che vengono utilizzati in comunità sono la conoscenza di sé, nel senso la capacità che l'uomo, la persona ha di poter entrare rientrare dentro se stessi, quindi a rielaborare il proprio vissuto della propria storia.

0: utilizzare il tempo attraverso il lavoro e quindi attraverso quello che è il concetto dell'ergoterapia, il lavoro non tanto per acquisire un mestiere, ma il lavoro per lavorare in realtà poi su se stessi e in relazione con gli altri, e la cultura. L'essere qui questa sera è proprio per alimentare quello spazio di cultura di nuovo interesse.
1: Assolutamente, per il premio Mera Carta sicuramente è una bella emozione anche avervi qua. E quante persone operano in comunità?
0: In comunità siamo Padre Salvatore e io come responsabili dell'associazione, e insieme a noi opera un'equipe di 6 educatori, 2 psicologhe e uno psichiatra, più dei volontari che in qualche modo operano nei vari ambiti all'interno della comunità.
1: E le principali attività invece dei ragazzi che cosa fanno in comunità? Stava dicendo del lavoro, imparano nuove cose.
0: Sì, fondamentalmente il tempo vissuto in comunità è un tempo cadenzato da quelli che sono vari momenti che la comunità vive, potremmo dire principalmente il lavoro, ma il lavoro nei vari ambiti dei settori lavorativi. Noi abbiamo fondamentalmente gli ambiti che sono l'orto, abbiamo un mini caseificio, la cucina, ci sono gli animali, quindi con le pecore, le mucche, i maiali, le mucche da latte, da carne, quindi c'è un impegno, come dire, che occupa tutta la giornata, e trasversalmente a questo nella giornata ci sono le attività, potremmo dire, più prettamente educative o comunque sia dinamiche comunitarie, che aiutano in qualche modo ad amalgamare, a far sì che la comunità lavori non solo nell'ambito lavorativo, ma lavori anche nell'ambito più della interiorità e della relazione.
1: Con le altre persone soprattutto, no?
0: Certo.
1: Ecco. Allora, grazie mille a Stefano Gennari, padre.
0: Padre.
1: Padre Stefano Gennari. Grazie per essere intervenuto qua a Radiolina, grazie per la sua disponibilità.
0: Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.

0: Premio Maria Carta a Siligo, ancora ben ritrovati, le 19 in punto qua sulla prima radio in Sardegna, siamo sempre in diretta, buona domenica a tutti voi, diamo la linea alla nostra regia, c'è l'informazione ma ritorniamo tra pochissimo sempre live da Piazza Maria Carta.
1: Sono le 19:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale, la cronaca in primo piano, sempre più emergenze, sempre gli stessi uomini. Il sindacato SIULP denuncia la crescente difficoltà della polizia in Sardegna. Agli sbarchi di migranti e alla gestione dei centri di Monastire e Macomer si aggiungono ore i detenuti al 41 bis a UTA e i servizi legati al turismo. Il sindacato chiede un piano straordinario di rinforzi e la riapertura dei presidi chiusi negli anni. Si aggrava il bilancio della febbre del Nilo nell'Oristanese, un pensionato di 75 anni è morto all'ospedale San Martino, dove era ricoverato da circa un mese e si trovava in terapia intensiva. Sarebbe la terza vittima in provincia dall'inizio dell'anno, mentre i contagi accertati sono 25. Manca ancora la comunicazione ufficiale della ASL. Notte di fuoco nella zona industriale di Olbia, 8 motrici di camion sono state distrutte da un incendio divampato nel piazzale di un'azienda in via Mincio. I vigili del fuoco, intervenuti anche con squadre da Arzachena e un'autocisterna aeroportuale, hanno evitato che le fiamme raggiungessero altri mezzi. La polizia indaga, non si esclude l'origine dolosa. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso aprile a Monserrato. C'è un quinto indagato, è Cristian Vacca, 22 anni di Selargius, accusato di rapina e omicidio. Il suo DNA potrebbe essere stato trovato su un mozzicone recuperato nella piazzetta del delitto. Gli investigatori valutano anche la posizione di una sesta persona. Stagione turistica ad agosto con soggiorni più brevi, Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa stagione e una crescita per settembre e ottobre, in calo i turisti italiani. Sempre più veicoli sulle strade della Sardegna. Secondo l'Istat, nell'isola circolano in media quasi 1,2 milioni di mezzi l'anno contro l'1,15 milioni del 2021. Aumentano anche le moto, da 83.000 a quasi 93.000. Il tasso di motorizzazione è superiore alla media nazionale, 608 veicoli ogni 1.000 abitanti contro i 594. Ogni auto percorre in media oltre 10.500 km l'anno. Lo sport domani sera alle 18:30. Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rossoblù ancora la Domus contro una diretta concorrente, il Lecce, e alla vigilia la conferenza di Fabio Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttincampo.it.
11: Pan, sardi come voi.
12: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
13: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta, buona domenica a Siligo per il premio Maria Carta. Sul palco il tenore Remun Logu di Bitti, li ascoltiamo.

0: Udibitti per il premio Maria Carta, 24esima edizione. Abbiamo l'onore e il piacere di ritrovare il sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu. Ben ritrovato.
1: Ben ritrovati voi, grazie per essere ancora una volta nostri ospiti, graditissimi peraltro.
0: Ma grazie mille a voi per l'ospitalità, come sempre eccezionale. 24esima edizione, il sindaco tra l'altro è stato riconfermato da pochissimo, meno male.
1: 24esima edizione, sì, dopo il primo mandato abbiamo avuto la riconferma da parte della cittadinanza per un ulteriore mandato.
0: Forse perché avete lavorato bene?
1: Possiamo dire di sì, insomma, abbiamo avuto l'85% di, insomma, di gradimento da parte della nostra popolazione, quindi insomma pensiamo di aver lavorato bene. Si può fare molto meglio e lo vogliamo fare con tutte le forze che abbiamo a nostra disposizione e con l'intento di migliorare tutti quelli che sono i servizi possibili per la nostra popolazione, il nostro paese.
0: Allora, soprattutto quali sono i servizi da migliorare? Sono tanti, quelli da migliorare molto avete già fatto.
1: Allora, abbiamo già fatto tanto, abbiamo fatto sì che tante attività potessero aprire nel corso di questi anni, circa 11 attività sono state aperte da giovani nell'arco di quest'ultimo triennio.
0: Possiamo fare qualche esempio?
1: Ad esempio, guardi, è stato aperto un negozio di prossimità, è stato aperto un estetista, è stata aperta un'edicola con negozio annesso di 1000 altri prodotti, è stato aperto una gastronomia, è stata migliorata la struttura ricettiva, quindi di un bar, piuttosto che tante altre iniziative. C'è stata data la possibilità tramite il progetto Polis, quello delle poste italiane, di poter avere nuovi servizi da parte delle poste italiane e anche quello di un nuovo, perché prima non lo avevamo, Postamat, che comunque è un servizio molto importante in un comune piccolo come il nostro, laddove esisteva già quello della banca, quindi con il bancomat abbiamo dato un ulteriore, cioè abbiamo fatto da tramite per poter avere un ulteriore servizio.
0: Ecco, ovviamente sono tante le problematiche di questo paese, prima su tutti lo spopolamento.
1: Allora, qui per quanto riguarda lo spopolamento, devo darvi un dato che è diverso rispetto a quello che di solito si sente, perché Siligo nell'ultimo anno quantomeno non si è spopolato. Questo non tanto,
0: è una bella notizia.
1: È una bella notizia, non tanto per le nascite che sono state poche, i decessi sono stati, diciamo così, circa una ventina, ma abbiamo avuto tantissime nuove residenze, anche molte con acquisto di nuova casa. Questo perché? Perché il paese è fortemente attrattivo, i servizi che offre un comune così piccolo ma così vicino a Sassari sono tanti, per cui è probabile che molti scelgano di voler stare in un paese con tante comodità e con quelle che può offrire la città, come essere a 20 minuti dal centro di Sassari e risiedere in periferia. È probabile che sia questa una delle motivazioni.
0: Con i servizi che aumentano anche magari il nomadismo digitale, grazie alle connessioni che stanno aumentando anche la qualità, l'abbiamo già visto dalle linee qua per le comunicazioni per cui siamo in onda, molte persone magari comunque riescono a lavorare da remoto.
1: Ecco, siamo stati tra i primissimi ad avere la fibra a Siligo e tantissime persone che si sono collegate a questo nuovo servizio e noi siamo felicissimi di aver potuto dare una mano alle tante persone e anche alle persone che, quindi penso ai professionisti, che possono usare questo strumento per il proprio lavoro, quindi immagino ingegneri, architetti, piuttosto che commercialisti o geometri.
0: È fondamentale.
1: È uno strumento fondamentale anche per lo strumento del comune di Siligo, pensiamo anche ai nostri impiegati che utilizzano strumenti ben più veloci rispetto a quelli che erano a disposizione fino a un paio d'anni fa.
0: Assolutamente. Ovviamente 24esima edizione del premio Maria Carta, già ho sentito gli organizzatori, già si sta pensando alla 25esima edizione, un bel compleanno.
1: Sì, sicuramente il 25esimo anno sarà un anno importante che dovrà essere costruito insieme alla Fondazione Maria Carta e a tutti gli attori che partecipano alla costruzione di questo importante evento già da domani. questo perché appunto abbiamo l'intenzione di fare qualcosa di veramente importante.
0: Ecco, e ovviamente ci saremo anche noi, sindaco?
1: Ci sarete anche voi, ce lo auguriamo, naturalmente sarete nostri graditi ospiti anche per il 25° anno, ci ritroveremo qua.
0: Assolutamente, e noi veniamo molto volentieri.
1: Grazie, grazie a tutti quelli che sono in ascolto.
0: Grazie al sindaco Giovanni Porchedu, sindaco di Sirio. La linea alla regia.
2: Tutti i dirigenti sono pro tempore, quando ci sono le competizioni sono le idee diverse, soprattutto quando ci sono i ricambi generazionali, visioni diverse, si creano sempre un po' di scompensi e l'istituzione rimane, esiste sempre come chi è qui, chi fa la politica, mi insegna, una maggioranza e una minoranza e come tale si va avanti. Ecco, poi i sardi ci dicono che siamo pocos, locos, eccetera, invece che siamo poco. Discutiamo e anche alle volte siamo non tanti uniti, ma questo non è solo in continente e in tutte le parti del mondo, non solo in Sardegna. Ecco, quindi l'istituzione prima di tutto e noi la portiamo avanti. Abbiamo 48 circoli, uno oggi l'abbiamo presentato, abbiamo parlato di solidarietà, abbiamo parlato di servizi, stiamo facendo dei progetti che forse rispetto a 53 anni fa quando è nata la FASI rimangono, il tema della continuità, ma soprattutto questo della migrazione sanitaria. Ecco, il circolo di Genova rappresenta un fiore all'occhiello da questo punto di vista, come hanno detto gli amici, i dirigenti, è un punto di uscita dalla Sardegna ma anche di ritorno, ecco. E quindi penso che sia la solidarietà oltre che la cultura, la lingua, tutte le cose che sappiamo.
3: Ecco, e a proposito del circolo che abbiamo appena premiato, il circolo Sarda Tellus di Genova è un circolo storico, lo dicevamo, 70 anni di attività. Possiamo raccontare dal punto di vista proprio della storia dell'immigrazione dell'isola, che cosa ha rappresentato per gli immigrati sardi che insomma provavano a cercare una nuova vita nei piccoli paesi, nelle città del nord Italia?
2: Ma penso che nel dopoguerra ne sono andati via quasi 400.000 dalla Sardegna e l'80% in Europa, soprattutto in Germania, gli altri sono rimasti a Torino, a Milano e queste zone qui. Genova rappresentava un punto d'appoggio, ma Genova diventa anche il simbolo delle lotte degli emigrati per avere il diritto alla continuità territoriale. A Genova hanno bivaccato tantissime famiglie che dovevano imbarcarsi e che rimanevano sulla banchina perché c'era lo sciopero della Tirrenia. Io stesso nell'85 non sono potuto partire, studiavo a Parma e questa andavamo al circolo a trovare ristoro, a trovare aiuto, a trovare anche molti, anche lavoro. Ecco, quindi il circolo adesso è diverso, c'è un'immigrazione diversa che tutti sappiamo e la sfida grossa sarà quella delle nuove generazioni. Oramai noi certi messaggi non possiamo farli passare, cioè i ragazzi che vanno via adesso vanno via con la carta con la carta prepagata, prima si andava con la carta di cartone. Quindi la sfida nostra come federazione sarà quella di intercettare questo e non basta solo in Italia, noi ci dobbiamo legare all'Europa, ci dobbiamo legare anche all'estero, un'unica immigrazione.
3: Ecco, e sempre a proposito dell'attività portata avanti dal Circolo di Genova, ora è un altro tipo di presidio, pensiamo al Gaslini di Genova e a quello che rappresenta anche per la Sardegna.
2: Maurizio e Mauro ci hanno parlato di questo progetto che è difficilissimo da fare perché lui parlava delle mamme dei bambini che vanno a curarsi al Gaslini, ma noi abbiamo anche un progetto col San Raffaele di Milano, per dire, e loro sono bravissimi perché sono bravi, ma perché sono introdotti nella società civile, nell'associazionismo di Genova. Questo facilita. La prossima settimana abbiamo un incontro con i dirigenti, con i responsabili del Gaslini, faremo una call con tutto il comitato esecutivo per vedere di mettere in piedi questo progetto, ma questo progetto non può esimersi dall'istituzione regionale sarda, quindi dalla regione Sardegna, che dobbiamo parlarne con l'istituzione, grazie a Dio siamo anche riconosciuti dalla legge 7 del 91, ringrazio l'assessora Manca, la consigliera Fundoni che sono venuti qui oggi a presenziare perché rappresentano lavoro e sanità che sono i temi di cui appunto si occupano i circoli, soprattutto in questo momento.
3: Ecco, noi ringraziamo il Presidente, so che ci teneva rapidamente a salutare un altro circolo sardo storico in Italia.
2: Due cose, allora, una settimana fa una tromba d'aria ha portato via il tetto del circolo di Cremona. Presidente, qui Antonio Melia, che è presente, un bisciligo, Hanno già messo in sicurezza tutto, abbiamo già istituito una raccolta fondi, nel giro di 15 giorni metteremo a posto il tetto, quindi non c'è piovera dentro, continueremo ad andare avanti a far venire Lucia Budroni, Enzo Mugoni, che sono venuti da poco, e poi chi ci porta in giro a noi è Maria. E quindi io ringrazio la fondazione, ringrazio la famiglia, il presidente soprattutto, e loro sono la nostra, coloro che ci portano in giro, Maria ha la sua voce, con la fondazione poi siamo qui anche perché abbiamo un protocollo d'intesa, è formalizzato, quindi ringrazio Leonardo, ringrazio tutti, e in modo particolare abbiamo anche dei circoli che hanno il nome Maria Carta, quindi a Rovereto, a Trieste, questo anche è il nostro modo di ringraziare questa grande emigrata donna eccezionale che per noi è una, ci aiuta anche a superare le difficoltà del momento. Grazie.
3: Bene, noi ringraziamo il presidente, a te Giacomo.
4: Grazie Maria Grazia, grazie molte anche al tuo ospite. Noi ritorniamo da questo palco per inondarci di nuovo di musica e soprattutto per accogliere qui sul palco un ulteriore omaggio alla figura

0: Lo ricordo, da diversi anni ormai risiede in Germania, ma questa lontananza dalla Sardegna non le ha fatto dimenticare le sue radici e soprattutto il suo amore anche per il patrimonio musicale isolano, per quanto poi questo suo interesse si è allargato in Germania approfondendo gli studi su quello che è il patrimonio etnomusicale, in particolare della regione della Svevia. Continua anche nella sua produzione discografica. A me piace sottolineare anche in questa sede l'uscita di un suo recente album dedicato, come dire, alla rielaborazione e alla rilettura di brani in chiave liturgica, proprio perché era un album intitolato Missa Noa, estremamente raffinato anche per la partecipazione del chitarrista Peo Alfonsi in questo lavoro. Bene, anche Sandra Ligas ha pensato di rivolgere il suo pensiero, un suo tributo, la figura di Maria Carta, rileggendo a suo modo quello che forse è stato il brano epitafio di Maria Carta, quello in italiano, Le memorie della musica, che in qualche modo avevano segnato la fine della sua produzione, abbracciando l'uso dell'italiano che, come sapete,
1: è stato... Cari amici, siamo in diretta da Siligo per il premio Maria Carta. L'anno scorso gli abbiamo messo l'assenza, cara assessora Desiree Mac.
2: Ero presente l'anno.
1: E come non è venuta? No, l'anno scorso non è venuta. Due anni fa sì.
2: No, sono venuta due anni fa, l'anno scorso.
1: Però non è passata qua dalla mia postazione.
2: È perché non mi avete invitato.
1: No, sto facendo la furba.
2: No, non mi avete invitato, ma io c'ero anche l'anno scorso.
1: Io mi ricordo che avevo messo l'assenza. Comunque, assessora regionale al lavoro, sempre super simpatica e disponibile, grazie per essere passata anche qua nella nostra postazione, nel nostro gonfiabile. Stiamo facendo una chiacchierata fuori onda, no? Sul fatto che lei comunque pubblica tanti video, racconta tutto quello che sta succedendo in Sardegna nel mondo del lavoro, delle ultime iniziative. Ovviamente chi in tu goncasa, chi in tu berrittasa.
2: Assolutamente.
1: E quindi
2: è così.
1: Molte persone la criticano, ci sono i cosiddetti haters. Lei che cosa risponde a queste persone?
2: Allora, lei deve sapere che io amo profondamente la critica, perché secondo me la critica è terreno sempre di crescita. Quando la critica rimane nell'ambito politico, questo rappresenta appunto uno strumento per crescere, anche per, come dire, confrontarsi con chi la vede, la pensa in maniera differente rispetto a me. Io ho sempre pensato che non ho il dono della verità e non sbagli. Io sbaglio come tutte le persone umane, posso sbagliare anch'io. Quindi la critica, quando è una critica politica e costruttiva, io la adoro. Come ha detto lei, le critiche a volte non sono non rimangono nell'ambito politico, ma scendono un po' sul personale. E quindi quando scendono sul personale, io le dico la verità, un'altra caratteristica che non ascolto, non leggo e diventa così, come dire.
1: Sì, però c'è stato qualcuno che proprio le ha fatto girare il sangue.
2: Sì, assolutamente. Io ho 124 denunce che ho portato avanti e che spero che si concludano nel più breve tempo.
1: Soldi in beneficenza,
2: possibile. Soldi assolutamente in beneficenza, ma pubblicherò e quindi sarà reso pubblico il momento in cui darò in beneficenza i soldi tolti a coloro che magari non sono stati molto educati nei confronti di una persona, nonché di una donna,
1: certo,
2: nonché mamma.
1: Ecco, assolutamente. 124 sono tante.
2: Sono 124, ma sono destinati a salire, ovviamente, perché le persone evidentemente non hanno capito che dietro quella tastiera, e quando si utilizzano determinati linguaggi anche in forma scritta, sono dei linguaggi che arrivano dritti alla persona, ripeto, indipendentemente che sia uomo o donna, a maggior ragione se sei
1: molte donne, però
2: moltissime donne, ma io penso che quando una donna è serena con se stessa non ha né il tempo e neanche la voglia di fare del male a un'altra donna. Quando questo succede, magari è perché sia qualche problema.
1: Esatto. Parliamo del suo assessorato, dai.
2: Sì, adesso
1: anche se a me piace, sì, ok, ti piace molto, però a me piace anche i gossip, le cose, perché comunque bisogna ricordarlo che comunque lei è una persona, cioè non è che è una macchina. e quindi reagisce di conseguenza anche a livello psicologico.
2: Certo, ci mancherebbe, sono umana e ci sono determinate

0: Atteggiamenti, determinate frasi che mi colpiscono particolarmente, perché poi io sono anche madre e a mio figlio che adesso ha 26 anni,
1: vediamo ogni tanto sui social, per ragazzo,
0: anni, che a 26 anni ho insegnato la cultura del rispetto. E questo mi dispiace.
1: Sicuramente l'avrai educato molto molto bene.
0: Non lo so, questo sarà.
1: Secondo me
0: sono io a dover giudicare.
1: Lo diranno gli altri. Allora, assessorato al lavoro molto complicato, no? Poi nell'ultimo periodo, nonostante il suo gran lavoro.
0: Guardi, io ripeto, neanche su questo mi posso esprimere, perché sono i sardi che devono esprimere il giudizio su quello che è il lavoro che da 2 anni e mezzo, quasi 3, cerco di portare avanti. Grande fatica, ma anche, devo dire la verità, dei risultati che sono tangibili e che non racconta Desire Manca, ma raccontano i numeri. E dietro quei numeri io ho sempre pensato che ci sia la vita delle persone. E io lavoro per migliorare la vita delle persone.
1: Ci sta riuscendo in molti campi, campo turistico, abbiamo visto anche i bonus per quanto riguarda le patenti, quelle superiori, un bel risultato, perché ho sentito molte persone che hanno avuto la possibilità di prendere queste patenti che già stanno lavorando.
0: Guardi, noi abbiamo investito tanto e stiamo investendo tantissimo, fondi regionali, ma anche forse per la prima volta una giunta che sfrutta anche il fondo sociale europeo, quindi noi li abbiamo a disposizione, perché non utilizzarli, e quindi abbiamo messo davvero in campo tanti fondi per voucher, per prima di tutto formare e quindi cercare di trattenere i nostri giovani nella nostra terra, ma soprattutto la vera emergenza della Sardegna è data dagli over 50, gli over 50 che hanno la maggior parte, purtroppo questa è l'emergenza, perché chi ha perso il lavoro a 50 anni ovviamente ha meno possibilità di essere reintrodotto nell'ambito lavorativo, e quindi il nostro obiettivo è quello di riqualificare e soprattutto di cercare di invogliare le imprese anche con un sistema di finanziamento atto ad agevolare l'inserimento degli over 50. Questa è la vera emergenza.
1: Assolutamente, gli over 50, però quali sono i prossimi obiettivi futuri del suo assessorato?
0: Guardi, l'obiettivo principale è quello di modificare una percentuale che adesso ci dà al più 2, adesso non vorrei dare un dato sbagliato, però è un 2, qualcosa in più del livello occupazionale in tutta la regione. L'obiettivo è quello di aumentare questa percentuale, l'obiettivo è quello di aumentare la permanenza dei nostri giovani, l'obiettivo è quello di non farli andare via, l'obiettivo è quello di non creare questo passaggio dove i nostri giovani si devono formare fuori con l'obiettivo di rientrare. Noi abbiamo notato che i giovani si formano fuori ma non rientrano mai, e allora avere la capacità invece di creare quel sistema di formazione all'interno.
1: Ma come si fa?
0: Regione. Guardi, abbiamo istituito, faccio un esempio, 2 hub, anzi 3 hub, uno nel mondo dell'audiovisivo, tutto ciò che rientra nel mondo audiovisivo.
1: Noi ci siamo.
0: Appunto, è per quello, la sto dicendo a lei guardandola, perché è lei sorride perché è il vostro mondo, non esisteva niente in Sardegna. L'altro, gli altri 2 hub per adesso al nord e al sud della Sardegna, ma è destinato ad essere ampliato per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti professionali, occupazionali e lavorativo. Questo è il futuro, la Sardegna non può rimanere indietro. Ricordiamoci che in Italia, nel resto d'Europa, nel resto del mondo si viaggia a una velocità che dove la Sardegna in questo momento o fino adesso è stata ai margini. Noi dobbiamo cercare di recuperare, ce la stiamo mettendo tutta, non le dico, non ho la presunzione,
1: non abbiamo la bacchetta magica,
0: non abbiamo, ma non ho neanche la presunzione di dirle che ci siamo riusciti, ho la presunzione di dirle ci stiamo lavorando e i numeri ci danno ragione.
1: Ecco, grazie mille a Desire Manca, assessora regionale al lavoro.
0: Grazie
1: per essere venuta con i nostri microfoni, come sempre super disponibile.
0: Grazie mille a voi.
1: La linea al palco.
2: Sandra, per questo tuo impegno ti lasciamo con una targa ricordo che pregherei Caterina Orecchioni, componente della fondazione, di consegnare a Sandra Ligas, che ringraziamo ancora di cuore per questo suo intervento e per questo delicato omaggio a Maria Carta con la rielaborazione delle sue Memorie della Musica. Grazie, grazie di cuore, vi congediamo con un applauso. Noi stacchiamo per pochissimi minuti perché ora la linea passa alla regia di Cagliari, alla regia di Videolina a Cagliari per la messa in onda di alcuni spot pubblicitari. Ci ritroveremo tra poco per proseguire in questa nostra 24esima edizione del Premio Maria Carta.
3: Sì, prego, prego.

0: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
5: Ancora ben ritrovati cari amici, buona domenica, siamo in diretta da Sinigo per il premio Maria Carta, è passata a trovarci Sandra Ligas, ben ritrovata dall'anno scorso a quest'anno qua in questa piazza meravigliosa per il premio Maria Carta.
6: Buonasera a tutti, io sono felicissima di essere qui, l'anno scorso ho vinto il premio, quest'anno invece presento un brano in duetto con Maria Carta ed è stato comunque emozionante esattamente come l'anno scorso, ma soprattutto più che cantarlo oggi è stato registrarlo, emozionante perché sentire la voce di Maria che doveva alternarsi alla mia mi sembrava di averla accanto, è stata veramente sinceramente una cosa emozionante.
5: E anche quello che ci hai regalato oggi qua nel palco.
6: Grazie, sei gentilissimo. Io vorrei ringraziare innanzitutto, se posso, mi permetto.
5: Assolutamente, devi.
6: Così faccio insomma ufficialmente, voglio ringraziare naturalmente la Fondazione Maria Carta perché mi ha permesso di utilizzare sia l'immagine che la voce di Maria Carta, che appunto potete avere, chi era qui ha visto nel video, e poi anche il produttore che è Mario Ana, che mi ha prodotto sia la musica, cioè la parte musicale sia del video. È stata diciamo in realtà una sua idea, io avevo un po' paura perché insomma questo duetto invece poi è andato bene, sono contentissima di averla fatta e insomma, mi sta dando soddisfazioni.
5: Ecco, ci è arrivata l'emozione qua nel palco del premio Maria a Carta. Io mi ricordo, ma tu non vivi qua in Sardegna? È vero? Mi sto ricordando male, vivi lontano e adesso sei ritornata qua in Sardegna?
6: No, ti ricordi benissimo, io non vivo in Sardegna, vivo in Germania, ma comunque è sempre una vita un po' tra due mondi, perché anche per il fatto appunto che io canto sardo e mi capita spesso di venire in Sardegna, però devo dire la verità, canto sardo anche in Germania, e, insomma ho diverse occasioni, come ho detto prima durante l'esibizione, la musica sarda è apprezzatissima in Germania, quindi insomma mi lavoro anche con la musica sarda in Germania.
5: Anche perché molti tedeschi vengono qua in Sardegna tantissime volte magari l'anno e quindi hanno la possibilità di ascoltare la musica sarda e quindi per loro è familiare.
6: Sì, sì, assolutamente sì, perché mi capita veramente di essere invitata anche in eventi che non c'entrano niente con la Sardegna, però è semplicemente questo amore della Sardegna che chi mi conosce le dice, vieni a cantare da noi, sì, non capiamo niente, ma è bello comunque, piace la musica sarda.
5: Assolutamente. Senti, come si fa in Germania?
6: Domandone, si sta bene, devo dire la verità, si sta bene nel senso come la vita, le cose funzionano, quelle cose che dicono sempre tutti, che è la verità in realtà. Diciamo il clima ti devi un po' abituare, quello è un osso duro, insomma. Però vabbè, ma ormai non è più come un tempo, insomma, ci si arriva in Sardegna con più facilità. Se migliorassero i trasporti, ecco, sarebbe meglio.
5: Purtroppo abbiamo l'assessora al lavoro, però non abbiamo l'assessore regionale ai trasporti, che magari ci poteva dare una mano, ecco, in questo, perché effettivamente la Germania è uno di quei paesi che effettivamente vuole arrivare qua in Sardegna e viceversa, ovviamente, perché ci sono tanti sardi, tu mi insegni, no, che stanno su in Germania, però effettivamente tipo solo estate c'è un volo diretto con Berlino, per esempio, ma non solo Berlino, altre città della Germania.
6: Sì, è proprio così, è veramente, devo dire, è triste, perché
5: potrebbero venire tutto l'anno i tedeschi comunque.
6: Assolutamente sì, quello che io dico sempre, perché ormai che conosco i tedeschi e la Germania, mi rendo conto che loro, per loro le vacanze è camminare nella natura, quindi qui potrebbero venire veramente, anzi forse più d'inverno per queste cose che d'estate. Eppure non ci sono assolutamente, tranne Monaco e Francoforte, le altre città non hanno voli diretti, addirittura neanche Berlino. Guarda, ti posso dire che io son venuta qua in Sardegna per cantare, mi sembra uno o due anni fa. Il costo del biglietto per venire qua era superiore a quello per andare da dove sto io a Stoccarda a New York, e questa è una cosa che dovrebbero, insomma, studiare un po', perché non è una questione di continuità, cioè è una questione proprio di aprire la Sardegna. Io non sono favorevole al turismo di massa, però anche il turismo di niente, insomma, perché la Sardegna è da valorizzare tutto l'anno, e soprattutto questo, tutto l'anno, non solo per il mare. Ma
5: sì, perché comunque il Nord Europa arriverebbe secondo me tutto l'anno qua in Sardegna, la Germania in primis, però anche quelli proprio estremo Nord Europa.
6: Assolutamente sì, ma infatti molti mi dicono io vorrei andare, però non ci sono voli, costano troppo, dirottano per Maiorca, quando insomma noi potremmo dare molto di più, anche con un turismo di qualità, perché non parlo di turismo di massa, proprio un turismo di qualità si può veramente insomma organizzare migliorando i trasporti. La Germania è praticamente quasi tutto l'anno isolata dalla Sardegna,
5: però comunque vengono lo stesso, perché comunque prendono, magari hanno, non lo so, noleggiano un

0: moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Siligo in questa domenica 6 settembre per il primo Maria Carta. Sul palco adesso in questo istante, proprio live, Tore, Corazza, Trio, la linea al palco del premio Maria Carta.

Ancora ben ritrovati, cari amici, sul palco Torre Corazza Trio. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta da Siligo per il premio Maria Carta. Tra l'altro, tra poco saranno anche nostri ospiti, ovviamente per ascoltare dalla loro viva voce che cosa ci raccontano della loro fantastica musica. E quindi nuovamente li ascoltiamo in diretta alle 19:47 minuti. Torre Corazza Trio al premio Maria Carta.

0: Ore 40 Trio, bella batteria inconfondibile, cari amici, siamo sempre in diretta da Sirico per il premio Maria Carta. Ovviamente Tore Corazza Trio, loro riceveranno il premio per quanto riguarda questa 24esima edizione. State con noi, la regia, ci ritroveremo tra qualche istante.
1: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta che metto l'occhiale da sole. Tac!
2: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
2: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
6: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
7: Senza convenienza.
8: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta, buona domenica a tutti voi, siamo live dal Premio Maria Carta, 24esima edizione, siamo sempre in diretta alle 19.54 minuti sul palco Tore Corazza Trio.

0: Buona serata da Radiolina Premio Maria Carta, buona domenica a tutti voi. Siamo in diretta con i Tore Corazza Trio, anche loro premiati per questa edizione del Premio Maria Carta, 24esima edizione.
1: È da dire che il blues, il rock blues, la musica del diavolo sia con voi veramente dopo questo straordinario set. Vieni Tore, avvicinati pure, Franco, anche tu Mauro, avvicinatevi per cortesia, perché dobbiamo veramente ringraziarvi di cuore per questo set denso di energia che ci avete regalato stasera, riunendo tra l'altro, come le dicevo, due pilastri della scena musicale isolana sin dagli anni 60-70. Grazie, grazie veramente. Allora Tore, io tra l'altro nella fase di presentazione ho sottolineato questo incredibile percorso artistico che tu hai avuto con nomi stellari della scena musicale italiana e internazionale. C'è qualche episodio, qualche elemento, qualche collaborazione in particolare che ti è rimasta più impressa nel corso di tutti questi anni fuori dalla Sardegna, perché in qualche modo Tore è un emigrato di ritorno, perché da qualche tempo è rientrato nell'isola. Cosa ti è rimasto particolarmente impresso di questo straordinario percorso?
2: Allora, non vorrei fare l'immodesto, però mi sono successe tante cose, che ne so, la chitarra di B.B. King nel monitor è stata una sorpresa, perché il Natale in Vaticano c'era B.B. King che ha suonato, e quindi sentire quella cosa lì sullo stesso palco dal monitor, devo dire che è stato emozionante, poi una persona fantastica. E niente, poi tante cose, mi sono divertito tanto, l'importante è divertirsi, uno deve cercare sempre di fare quello che ha pensato che fosse giusto, poi certe volte riesce, certe volte no. Io sono stato un po' azzardato per certi versi e quindi sono partito e ho cercato quello che volevo e per fortuna è arrivato. Però posso dire l'ultima cosa importante, che forse non si sa qui, ma tu la sai perché sai tutto. Io e Franco abbiamo suonato al Teatro Massimo nel 74. Una versione dell'Ave Maria col gruppo del 2001 e l'abbiamo suonata con Maria Carta che ha cantato con noi, quindi...
1: E quindi c'è un ricordo, un legame anche affettivo in qualche modo con Maria, e noi ti ringraziamo molto per aver riportato alla luce questo bellissimo ricordo, insomma, e guarda caso il destino ha voluto che ad anni di distanza vi siate ritrovati nel paese di Maria Carta per ricordarlo con questo vostro set. Grazie, grazie veramente.
0: Ma tra l'altro questa cosa che hanno detto qua nel palco del Premio Maria Carta per quanto riguarda ovviamente Tore Corazza Trio e sul fatto che effettivamente hanno conosciuto Maria Carta e hanno suonato con lei negli anni 70. Ancora una buona domenica sera, siamo sempre in diretta da Siligo per la 24esima edizione del Premio Maria Carta. Un saluto e un abbraccio da parte mia, una buona serata, sono Cristian Asara. Diamo la linea all'informazione regionale con le ultime notizie, state con noi perché ci ritroviamo tra qualche minuto.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
4: Settembre sa sempre di ripartenza.
5: E quest'anno si riparte risparmiando.
4: Da Cifadda?
5: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
4: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
6: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale, la cronaca in primo piano, sempre più emergenze, sempre gli stessi uomini. Il sindacato SIULP denuncia la crescente difficoltà della polizia in Sardegna. Agli sbarchi di migranti e alla gestione dei centri di Monastiri e Macomer si aggiungono ore i detenuti al 41 bis a UTA e i servizi legati al turismo. Il sindacato chiede un piano straordinario di rinforzi e la riapertura dei presidi chiusi negli anni. Si aggrava il bilancio della febbre del Nilo nell'Oristanese, un pensionato malato di 75 anni è morto all'ospedale San Martino, dove era ricoverato da circa un mese e si trovava in terapia intensiva. Sarebbe la terza vittima in provincia dall'inizio dell'anno, mentre i contagi accertati sono 25. Manca ancora la comunicazione ufficiale della ASL. Notte di fuoco nella zona industriale di Olbia. 8 motrici di camion sono state distrutte da un incendio divampato nel piazzale di un'azienda in via Mincio. I vigili del fuoco, intervenuti anche con squadre da Arzachena e un'autocisterna aeroportuale, hanno evitato che le fiamme raggiungessero altri mezzi. La polizia indaga, non si esclude l'origine dolosa. Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 23enne ucciso con un colpo di pistola al petto lo scorso aprile a Monserrato. C'è un quinto indagato, è Cristian Vacca, 22 anni di Selargius, accusato di rapina e omicidio. Il suo DNA potrebbe essere stato trovato su un mozzicone recuperato nella piazzetta del delitto. Gli investigatori valutano anche la posizione di una sesta persona. Stagione turistica ad agosto con soggiorni più brevi. Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa stagione e una crescita per settembre e ottobre. In calo i turisti italiani. Sempre più veicoli sulle strade della Sardegna. Secondo l'Istat, nell'isola circolano in media quasi 1,2 milioni di mezzi l'anno contro l'1,15 milioni del 2021. Aumentano anche le moto, da 83.000 a quasi 93.000. Il tasso di motorizzazione è superiore alla media nazionale, 608 veicoli ogni 1.000 abitanti contro i 594. Ogni auto percorre in media oltre 10.500 km l'anno. Lo sport, domani sera alle 18.30 a Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rossoblù ancora alla Domus contro una diretta concorrente, il Lecce, e alla vigilia la conferenza di Fabio Pisacane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Civico per la 24esima edizione del premio Maria Carta, ancora ben ritrovati. Diamo la linea a Maria Grazia Ledda.
11: Un museo molto bello, costruito molto bene, perché ripercorre il percorso artistico ma anche personale di Maria Carta, e in quella occasione Fofo hai presentato la tua autobiografia. 50 anni di musica italiana, uno scrigno come l'abbiamo definito, e c'è anche un pezzetto di Maria là, perché tu hai prodotto un capolavoro di lei.
12: Indubbiamente, ho avuto la grande fortuna di poter collaborare con Maria artisticamente e poi avere anche un rapporto amicale, che è quella cosa più importante, che quello che mi tengo ancora stretto nel cuore, perché secondo me è riduttivo parlare di Maria come la voce della Sardegna, è molto riduttivo. Maria è molto di più, Maria è la voce del mondo, non della Sardegna soltanto. Per cui io sono stato fortunato e privilegiato nel poter condividere con lei le sorti di questo disco meraviglioso, Fu di Esire, che era un disco poi abbastanza complesso e difficile, perché praticamente trattava del canto gregoriano. Lei fece 7-8 brani, alcuni cantati in lingua latina e altri cantati in lugodorese, mi sembra, il dialetto. Per cui ecco, mi porto ancora vivo questo ricordo, talmente vivo che io finì le registrazioni del disco, questo è un aneddoto, una settimana prima del mio matrimonio, e una settimana dopo la colonna sonora del mio matrimonio fu il disco di Maria Carta.
11: Quindi un bellissimo ricordo, se non sbaglio era il 1975.
12: 75, esattamente.
11: Ci hai raccontato questo aneddoto, però ecco, che cosa ti ha lasciato nel cuore Maria? Oltre alla sua grande capacità artistica, come donna, come persona, chi era Maria?
12: La bellezza, la dolcezza, un comportamento regale, un portamento veramente che io me lo porto quotidianamente come flashback, perché era una donna stupenda in tutto, sia nei rapporti personali sia nel lavoro soprattutto era mostruosa, perché lei cantava senza sovrapporsi. Per dirla breve, da quando esiste la discografia, i cantanti 99 su 100 registrano la voce sempre dopo la base, lei no, lei cantava insieme all'orchestra, in diretta, ed era sempre buona la prima. Per cui cosa vogliamo dire di più?
11: Non c'era bisogno di replicare.
12: No, no, ero in possesso di un timbro unico al mondo. Unico come sono unici i timbri dei grandissimi cantanti, faccio esempio da Nat King Cole, Ray Charles, Ella Fitzgerald, da Sarah Vaughan. A tutti quelli hanno reso che sono nell'empireo della musica e Maria ci sta di diritto.
11: È vero, è proprio così. A proposito di eccellenze, il meritato applauso, certo, per questo ricordo di Maria. Fosso, so che tu ci tieni, a proposito appunto di eccellenze, a salutare il tuo primo allievo, che è qui, ed è grazie a lui se noi possiamo gustare al meglio queste esibizioni. Lo vogliamo così ricordare, anche perché è stato premio Maria Carta 2 anni fa, se non sbaglio, con la sua Rock House.
12: Mi sembra giusto salutarlo e abbracciarlo, perché è una persona che a distanza di 50 anni ancora, con la quale io condivido un'amicizia profonda, con lui, con Alberto R. e la sua famiglia. Alberto R. è il signore del mixer. È il caso di dire, io mi vanto e sono privilegiato a potermi ostentare come il suo maestro, ma è il caso di dire che negli anni poi l'allievo ha superato il maestro.
11: È proprio così, insomma, è proprio il caso di ricordarlo. Bene, noi ringraziamo anche per questi ricordi di Maria Fosso Bianchi e do adesso la linea a Giacomo, che è pronto là sul palco per una nuova esibizione.
0: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo in diretta per il premio Maria Carta, 24esima edizione. Adesso è uno dei momenti principali, perché sul palco tra qualche istante ci sarà questo quartetto. Sono delle ragazze che arrivano dalla Puglia, le Farawalla, che hanno un bellissimo nome, cantano in una maniera eccezionale. Ci sono tante contaminazioni per quanto riguarda ovviamente la nostra isola e per questo sono qui, quindi la linea al palco, le ascolteremo tra qualche istante. Ancora ben ritrovati, siamo sempre su Radiolina per il primo Maria Carta.
1: Presenti nelle Murge pugliesi, quasi a voler dire, interpretando metaforicamente la scelta di questo particolare nome, che il loro intento era quello di, come dire, andare a fondo anche nello studio di quelle che sono le radici della musica della loro terra, che peraltro poi hanno elaborato mettendoci dentro anche influssi provenienti da altre culture musicali, esaltando però degli impasti vocali in un contesto di atmosfere che ci rifanno assolutamente al nostro Mediterraneo. Hanno in particolare approfondito proprio lo studio della voce come strumento musicale, ideando anche ulteriori sonorità. Tutto questo è documentato da 6 loro produzioni discografiche, l'ultima delle quali è relativamente recente perché risale al 2024, ma mi piace sottolineare in questa sede anche il loro forte legame con la Sardegna, in particolare con una artista come Andrea Parodi, che li ha volute nel 2003 all'interno di un progetto musicale particolarmente

Leva,

0: Grazie, grazie.
1: Le farò walla dalla Puglia su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal premio Maria Carta. Adesso c'è un bellissimo momento, perché sul palco sono appena saliti i fantastici, li abbiamo intervistati anche prima, Fanta Folk, e quindi c'è questa bella contaminazione tra la musica pugliese e la musica made in Sardinia, e quindi sono quasi pronti, ed è un pezzo che io l'ho ascoltato in anteprima proprio quando stavano facendo il sound check. Ci sono di mezzo gli animali, però la musica è ovviamente sarda. Li ascoltiamo.

0: Vi piace la combinazione con i Fantafolk e le Farawalla dalla Puglia su Radio Lina nella nostra domenica sera. La linea alla regia, ci ritroviamo tra qualche istante.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
1: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Sirigo per il premio Maria Carta, ancora ben ritrovati, sono Cristian Asara, sul palco le Farawalla, tra poco la premiazione e quindi la linea a Giacomo Serrelli.
9: Perché magari passavano attraverso la televisione o che altro, è così?
10: Sì, perché appunto facciamo parte di quella generazione che vedeva la TV, poteva vedere la TV soltanto, poteva vedere solo alcuni programmi e nelle nostre famiglie per fortuna la musica era una cosa molto importante, quindi seguivamo e questo ricordo che abbiamo di Maria Carta è proprio in bianco nero, perché la TV era in bianco nero e lei era ancora più intensa perché tutti i suoi chiaroscuri venivano fuori, la forza dei suoi occhi, della sua voce, è impossibile non avere questo ricordo sonoro dentro, non solo nelle nostre orecchie, diciamo.
9: Certo. Volevo chiedervi ancora, magari coinvolgo anche, intanto l'impressione che avete ricavato da questa vostra partecipazione oggi al premio Maria Carta, di questo nuovo impatto che avete avuto con le diverse sonorità della nostra tradizione, del nostro patrimonio?
11: Ma è sempre l'impatto è quello di una grande tensione, perché noi ci sentiamo veramente onorate del vostro apprezzamento e quindi questo è stato il primo vero impatto, una grande tensione, perché si ha sempre paura di non essere a livello delle aspettative. E suonare con i Fantafolk è bellissimo, loro sono bravissimi, davvero, e per chi lavora tra l'altro con la musica capisce che, come dire, su due accordi ricavare tutto quello che fanno loro è una cosa veramente complicatissima, quindi bravissimi loro, i tenores di Bitti che noi abbiamo incontrato tantissimi anni fa all'inizio della nostra carriera, per cui una grande emozione è anche rincontrare, risentire dal vivo queste sonorità che sono veramente straordinarie. La vostra cultura è qualcosa di veramente straordinario e prezioso.
9: Noi ringraziamo di cuore le Farawalla per queste gemme che ci hanno regalato questa sera, e allora affiderei al presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras, il compito di consegnare il premio alle Farawalla, ricordando che tra pochi giorni saranno di nuovo in Sardegna a San Teodoro, vero? Quindi se siete da quelle parti, esattamente quando?
10: Il 18
9: settembre. Ecco qua, Leonardo Marras che consegna il premio.
3: Wow, caspita.
0: Sul palco la consegna del premio alle Farawalla, questo quartetto di ragazze che arrivano dalla Puglia, che si contaminano con la musica della nostra isola. È stato veramente bello, emozionante vederle dal vivo, e spero sia arrivato almeno soltanto per quanto riguarda la possibilità che ha la radio di mandare l'audio, che si sia sentito e si sia sentita l'emozione che queste ragazze hanno regalato a questa piazza meravigliosa. State con noi, Daria nuovamente alla regia, ci ritroviamo tra qualche minuto.
12: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
14: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
15: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova, e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
16: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
17: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la 10ª edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
18: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
19: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
20: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
0: Ancora ben ritrovati, una buona serata, siamo sempre in diretta da Siligo per il premio Maria Carta. Nuovamente la linea al palco in questo momento, Maria Grazia Redda sta intervistando il presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Cabra, se lo ascoltiamo.
21: Ci sono questi momenti, non risolviamo i problemi della salute, però
2: regaliamo dei momenti che fanno bene all'anima.
21: E tra l'altro con una bella squadra che ricordava l'onorevole Fundoni, che vi accompagna in tutte le tappe.
2: Sì, beh, Maria Giovanna Cherci, Vanni Masa, la Beppe Lettori, Andrea Piso, Ale Leonetta sono il quartetto che segue ormai il progetto da tempo e vi assicuro che funziona, funziona molto bene. Veniamo accolti negli ospedali dai pazienti, da persone che stanno veramente male, alle quali doniamo per quei 10 minuti un sorriso che è difficile portargli via. In quell'occasione però noi glielo portiamo via.
21: Presidente, non possiamo non ricordare gli altri progetti della Fondazione, sicuramente Frimos, Liberi di Restare, ma anche Navigantes. A ottobre ci sarà una nuova tappa dopo il successo di Barcellona, la Corsica, le due tappe, insomma, tutte sarde.
2: Beh sì, Navigantes nasce da un'idea molto banale. I nostri nonni, bisnonni viaggiavano per mare e portavano le famose valigie di plastica, di cartone. E noi abbiamo pensato, ma perché non attraversiamo i luoghi e il mare portando la nostra cultura, la nostra identità? Siamo partiti con i catalani, siamo stati a Barcellona, abbiamo invaso le Ramblas pacificamente e vi assicuro vedere 500 sardi in costume con mamuntone, tamburini, costumi di tutta la Sardegna hanno fatto impazzire quel popolo che non è solo catalano, perché c'erano turisti di tutto il mondo. Abbiamo ripetuto l'esperienza andando in Corsica e lì ci siamo resi conto di quanto è vicina la nostra Europa, perché è a mezz'ora di traghetto. Siamo stati a Carloforte l'anno scorso e lì siamo stati accolti con un abbraccio straordinario, perché lì ci siamo resi conto cosa vuol dire portare la cultura della nostra terra, che è la cultura identitaria che dobbiamo tenere alta e conservare, cosa che spesso noi ci dimentichiamo. Non ci dobbiamo vergognare del suono delle Danoneddas, del canto a tenore, di un bel costume, quelli sono il nostro patrimonio, la nostra identità. E quindi noi facciamo il possibile perché questo, insomma, venga sempre valorizzato.
21: E per non lasciare troppo spazio al presidente, onorevole Fondoni, mi piacerebbe così ricordare con lei la figura di Maria Carta. L'abbiamo fatto, no? Durante queste nostre chiacchierate qui nella postazione extra palco, e lo diciamo ogni anno perché è una continua scoperta. L'abbiamo detto, è impegnata nella musica, nel mondo del cinema, è stata una poetessa. Io dico sempre, è un grande esempio di emancipazione femminile, e non è una frase così detta a caso, perché allora non era semplice portare avanti i propri obiettivi con questa forza e con questo vigore. Penso che lei sia d'accordo con me.
22: Assolutamente, io credo che più che ricordare tutto ciò che è stata Maria Carta, è bello anzi attualizzare il messaggio che è riuscita a interpretare non solo come donna, come artista, ma anche della Sardegna, in un contesto nazionale e internazionale che oggi purtroppo continua a limitare la voce delle donne, a spegnerla. È un messaggio, è un faro importante che viene dalla Sardegna, quindi di questo dobbiamo andare assolutamente orgogliosi, e orgogliosi dobbiamo essere anche dell'importante messaggio che la Fondazione continua a mandare, proprio perché, come diceva il Presidente, l'identità non è un qualcosa che viene sminuita nel confronto con gli altri, ma tutto ciò che invece è il mischiarsi, il contaminarsi, è ciò che ci arricchisce, e questo è il messaggio più bello che la Fondazione con i sardi nel mondo portano. Quindi da stasera, da un piccolo paese della Sardegna, Siligo, viene fuori un messaggio importante in un contesto internazionale che purtroppo non ci fa trasparire tempi bui, brutti, e invece noi portiamo la voce di una donna nel mondo, la voce della Sardegna nel mondo, i nostri valori, le nostre tradizioni che, contaminandoci col mondo, arricchiscono e ritornano in Sardegna. Quindi grazie per il lavoro che fate, e sono sicura che anche l'anno prossimo ci offrirete delle sorprese esatto, per il 25esimo. Quindi
21: esatto,
22: grazie davvero.
21: Siamo già in preparazione per la 25esima edizione. Esatto. Allora, ci siamo. Giacomo mi chiede la linea, noi abbiamo finito questa carrellata di interviste, per cui a te la linea, Giacomo, grazie.
23: Grazie,
0: ancora
23: grazie molto.
0: Ben ritrovati, cari amici. Adesso dovremo intercettare Leonardo Marras, proprio così in real time. Tra l'altro devo anche ringraziare Luca Carcassi che mi sta assistendo qua sia dal punto di vista tecnico per tutto il resto, quindi anche ovviamente anche grazie mille Luca Carcassi e siamo qui con Leonardo Marras. Ben ritrovato, Leonardo.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati voi, insomma.
0: Ma che bello vederti. Almeno una volta all'anno ci vediamo. Anzi, no, due volte quest'anno, perché c'era l'Imbaski Current, che è una cosa meravigliosa.
1: Fantastica, quella è stata una delle iniziative che veramente ci è rimasta nel cuore, perché vedere i nostri musicisti irrepetari, si offenderanno se uso questo termine, che utilizzano la lingua valorizzandola, promuovendola e ricordandoci che la lingua è un patrimonio straordinario. La loro musica l'abbiamo apprezzata in maniera, abbiamo avuto, diciamo, alcuni tra i più importanti musicisti del settore del rap. È un'iniziativa che a mio avviso dovrebbe diventare ogni anno itinerante da qualche parte, perché portare la musica rap, sono i nuovi poeti contemporanei, davvero siamo rimasti affascinati. Non è nel nostro DNA come fondazione, perché noi ci occupiamo di folklore, ci occupiamo di musica tradizionale, però adesso abbiamo aperto, perché la lingua, che è l'obiettivo che noi vogliamo portare avanti, passa anche attraverso il rap.
0: Ecco. Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, che lingua sarda parla? Ecco, sono curioso di sapere questo, Leonardo.
1: Le parlo tutte, le capisco tutte. Devo farvi dare in sassarese?
0: Sassarese? In logudorese. Io sono logudorese. Un po' di gallurese. Gallurese però mi sa che...
1: Lo stedo.
0: Ah, lo stedo. Lo conosci.
1: Lo stedo lo conosci. No, io era di Deo, diceva. No.
0: Ma chi era di Deci?
1: No, le lingue, ognuno parli la lingua che vuole, l'importante è parlarla la lingua, perché questo è fondamentale, perché non è, cioè, è la nostra identità, la nostra forza, quella che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani. Noi stiamo, nel nostro piccolo chiaramente, lavorando molto nel campo della lingua.
0: 24esima edizione del premio Maria Carta, e già si pensa alla 25esima edizione?
1: Sì, siamo già in lavorazione, se la salute ce lo consente, perché poi alla fine, anche perché un quarto di secolo è un traguardo importante, siamo già in lavorazione, non ve lo nascondiamo. Speriamo che sia un'edizione la prossima che certifichi ancora di più il valore di questo perché ormai è diventato un progetto il premio Maria Carta, è entrato a far parte del patrimonio culturale della Sardegna. Noi lo vogliamo valorizzare, grazie a voi anche, non vi ringrazio mai nessuno, la stampa è sempre sotto attacco da tutte le parti, però voi siete fondamentali per la diffusione, in questo caso non solo del premio ma della lingua.
0: Noi ce la mettiamo tutta.
1: Sì, lo sappiamo.
0: Grazie mille a Leonardo Marras per averci ospitato anche questa volta qua. Ci vediamo presto, in bocca al lupo per la 25esima edizione, ci saremo?
1: Se fate da bravi, adesso noi partiamo per
0: certo,
1: Gigantes, andiamo a Sant'Antioco, è già tutto pronto, e gli antiochesi ci stanno aspettando a braccia aperte, faremo un'invasione pacifica di 500-600 persone, vediamo un attimo.
0: Sarebbe bella anche una diretta da lì, un po' in ritardo, no? Si potrebbe parlare.
1: Chiamami.
0: Così proprio in diretta. Grazie mille a Leonardo Marras, presidente del primo Maria Carta e ovviamente della Fondazione Maria Carta.
1: Grazie.
0: Sul palco in questo momento live Franca Masu, l'ascoltiamo.

Cordemar. Muchas gracias. Luca Falomi con me stasera. Questo piccolo viaggio per mare lo facciamo concludere con una canzone che comunque mi lega a doppio filo alla Catalogna, la terra alla quale, diciamo così, ho guardato lontano, guardando l'orizzonte e volendo andare lontano dalle spiagge di Alghero per portare la lingua di Alghero, il catalano di Alghero, lontano nel mondo. Ma Joan Manuel Serrat è uno dei più grandi cantautori che la Catalogna abbia mai offerto a noi pubblico, e speriamo ancora per molto tempo. È Mediterraneo, è una delle canzoni più belle, ancora così moderna, così sentita, così vera. Ve la regaliamo stasera. Mediterraneo.

0: sul palco del premio Maria Carta Franca Masu,
1: Luca Palomi,
0: per chiudere le esibizioni di questa serata Siligo. Sicuramente ha un impatto veramente profondo, no? Chiudere questa 24esima edizione con questo legame artistico anche di Franca Masu, che si unisce all'eredità di Maria Carta. Sentiamo le battute finali da Giacomo Serreli sul palco.
2: Chitarra. Noi ti salutiamo però con un ricordo, inviterei il sindaco di Siligo, Giovanni Porcheddu, unitamente credo anche ad alcuni consiglieri comunali, se vogliono fargli compagnia per la consegna di questo ricordo a Franca Masu, perché siamo anche alle battute finali di questa nostra lunga diretta su Videolina. Ecco qua, Franca, la targa ricordo per te, per questa tua partecipazione piena questa volta al premio Maria Carta, non soltanto in versione voce a cappella come accadde qualche anno fa.
1: Grazie, grazie di cuore a tutti per questo invito, per essere potuta tornare qua e per questo vostro affetto. Grazie ancora.
2: Grazie. Maria, grazie. Allora siamo alle battute finali, Giacomo. Anzi direi siamo proprio ai saluti.
3: È finita praticamente. Siamo riusciti a portare a casa anche questa, per quanto mi riguarda, terza partecipazione. È stato un piacere viverla insieme a te, raccontare ancora una volta questa straordinaria donna. È stato veramente bello. Grazie Giacomo.
2: No, grazie a te dell'importantissimo contributo che ci hai dato. Grazie a tutti gli artisti che si sono presentati su questo palco, grazie a quanti ci hanno seguito dal vivo qui a Siligo e grazie, crediamo, anche all'ampia folla di teleutenti di Videolina che hanno seguito la nostra diretta. Per cui chiudiamo a questo punto il nostro collegamento da Siligo, ovviamente rimandandovi all'edizione del 25ennale, sarà quindi un appuntamento credo abbastanza importante l'anno prossimo. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata.
0: Noi abbiamo qualche minuto, se adesso si conclude ovviamente la diretta con Videolina, noi rimaniamo ancora per qualche minuto, se ci raggiunge qua Giacomo Serreli così come ogni anno, questo è anche per me il terzo anno in diretta da Siligo, da questa bellissima piazza, e magari riusciamo anche a chiedere a due cose anche a Giacomo Serreli, che lui è sempre comunque molto molto gentile a rilasciare due dichiarazioni proprio al termine di questa edizione bellissima, di questo tributo alla voce più profonda della nostra terra, Maria Carta. 24esima edizione, una giornata che ha unito musica, identità, solidarietà e lavoro. Ovviamente sul palco la premiazione del quartetto vocale delle Farawalla, che sono capaci di intrecciare le polifonie mediterranee con la memoria del canto popolare, con belle contaminazioni li abbiamo viste, insieme ovviamente ai fantastici Fanta Folk. È sicuramente un'edizione molto molto bella, e allora eccolo qui Giacomo Serreli, come sempre super disponibile, appena finita la diretta. Ciao Giacomo, come sempre dobbiamo concludere con te, 24esima edizione, come sempre molto molto bella e ben riuscita, complimenti a te e a tutti voi.
2: Dai, ti ringrazio molto, è anche un piacere per me sottolineare a chiusura di questa 24esima edizione credo un bilancio estremamente positivo di questa edizione, che abbiamo voluto contrassegnare tra l'altro con una bella e marcata presenza femminile e direi con importanti omaggi alla figura di Maria Carta, segno che il suo ricordo continua a vivere e direi continua anche ad alimentare la fantasia e l'estro creativo di molti nostri artisti. Quindi mi pare di poter dire, per quanto posso fare io, un bilancio così a caldo estremamente positivo, anche perché ci sono stati dei momenti veramente di altissima partecipazione emotiva, mi verrebbe da dire, perché le Farawalla sono state un suggello incredibile, non da meno anche in quest'ultima esibizione conclusiva di Franca. No, ci riteniamo soddisfatti e quindi questo è un ulteriore input e stimolo per proseguire, insomma, a onorare il ricordo di Maria Carta, setacciando un pochino anche quello che accade nel panorama del mondo musicale, non soltanto isolano, insomma.
0: Ecco, prima è passato ovviamente Leonardo Marras per quanto riguarda già la 25esima, il 25ennale del premio Maria Carta, già si stanno muovendo le prime pedine e quindi sarà sicuramente più ricco rispetto a quello di quest'anno.
2: ci lavoreremo, vedremo. Io ti dirò, mi farebbe immensamente piacere ridare, come dire, un tocco internazionale alla manifestazione, all'evento, così come in passato è capitato che abbiamo premiato artiste di straordinario peso, da Noa, Duchel Pontes, Savina Iannatu, tantissime, insomma, non mi dispiacerebbe anche nella prossima occasione ridare un respiro internazionale a questa manifestazione, che chiaramente ovviamente ha a cuore soprattutto la realtà isolana e quello che le ruota attorno, diciamo.
0: Assoluta, però con tante belle contaminazioni, l'abbiamo vista con le Farawalla e i Fanta Folk, con un'esibizione che effettivamente rimarrà nella storia di questo bellissimo festival.
2: Ma certo, perché noi ovviamente siamo molto attenti a preservare, stimolare e promuovere ulteriormente quelli che sono gli elementi propri della tradizione. Però la tradizione, anche per il suo nome, non è un qualcosa che sta fermo, che quindi ispira un ulteriore movimento, e quindi è giusto, è importante anche dare spazio e respiro a tutti quei progetti musicali che in qualche modo si ispirano proprio alla tradizione, la rivisitano, la rileggono per situazioni sonore che magari sono più adatte nel tempo. Tanto sappiamo che anche in questo modo la tradizione non viene in qualche modo, come dire, calpestata o sminuita, perché in Sardegna le radici sono talmente forti che tutte queste espressioni della tradizione continuano a vivere saldamente nel rispetto proprio del loro cuore e delle loro origini.
0: Però la musica della Sardegna è aperta a tutti.
2: È aperta a tutti, del resto siamo un'isola, dal mare arrivano tante influenze, ne sono arrivate in passato ed è inevitabile, insomma, che tutti questi elementi si infilino, insomma, piacevolmente, devo dire, in questo processo di contaminazione, o meglio di coabitazione, diciamo, anche con le nostre essenze più pure della nostra musica.
0: L'ascolterei per ore, Giacomo Serrelli, un maestro anche nella conduzione e in tutto quello che dice, ovviamente per tutto quello che fai con la musica made in Sardegna. Grazie a Giacomo Serrelli, e con questo noi ci salutiamo e ci vedremo il prossimo anno, speriamo?
2: Io spero di sì, intanto grazie veramente per l'attenzione che anche questa occasione Radiolina ha voluto mostrare per questo nostro evento. Grazie di cuore a voi.
0: E grazie anche a Luca Carcassi. Ci sentiamo nei prossimi giorni, un saluto da parte mia, sono Cristian Azara e una buona serata con Radiolina.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Convenienza e sorriso sono di

0: raccontare della tua carriera, dei nuovi lavori, ne parleremo nel corso di questa puntata. Volevo chiederti prima di tutto come è cambiata dalla prima volta che sei venuto qui a Radiolina, che presentavi il tuo primo disco, la tua prima canzone tra l'altro, giusto? In questi, quanto è passato più o meno? Un anno?
1: No, neanche, vero? A ottobre, quindi sono passati 10 mesi.
0: 10 mesi. Com'è cambiata la cosa? Ti hanno comunque, hai avuto molti, molti consensi, ho visto.
1: Allora, sicuramente è stato un punto di svolta, più che per la carriera musicale, che in realtà era l'inizio.
0: Certo.
1: Io direi più che altro proprio per la sfera personale, perché in ogni caso nel momento in cui ti esponi con una canzone, per di più in sardo, chiaramente acquisisci una certa visibilità, neanche troppo elevata, però comunque il punto è che per te nella sfera personale di un ragazzo cambia molto anche come appari agli occhi delle persone, perché certo, magari prima eri Francesco, ora sei quello che canta anche
0: quello che canta anche in sardo, quindi... certo. No, infatti la particolarità era proprio quella, perché sei arrivato qua con un pezzo molto interessante che poi ascoltiamo anche live oggi, Sardinian Bounce, che è stato scritto veramente bene, e diciamo che hai scelto proprio un pezzo d'esordio bello tosto.
1: Allora sì, il pezzo l'ho prodotto insieme ad Alberto Spider, a.k.a. da Fresh Badass, è il suo nickname, e il pezzo è stato prodotto con un campionatore. La cosa è anche che per poter scrivere in sardo è necessaria un'ardua ricerca stilistica e linguistica, sia dei lemmi che insomma della sintassi.
0: Hai studiato parecchio per portare anche tutte quelle belle rime in questa canzone. Prima di sentire la canzone, però, ci ascoltiamo un po' delle tue scelte musicali di questo periodo. Hai portato 4 brani diversi tra di loro, che ti faccio presentare, perché in questo caso diventi speaker di Radioline. Partiamo dal primo brano che hai scelto, che tra l'altro mi sembra di conoscere, non sono sicuro,
1: Per il pubblico ho deciso di portare un brano che credo che Ruido conosca.
0: Più o meno,
1: più o meno,
0: non lo
1: potrebbe
0: so.
1: Potrebbe conoscerlo, non ne sono così tanto sicuro, che si chiama QR Code.

0: 9.
1: Issa razza con QR code sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Francesco Dolfi, vincitore del Arregini Music Contest 2026. Allora Francesco, abbiamo parlato un po' di quello che è stato il tuo esordio, poi canteremo anche Sardinian Bounce insieme, però volevo chiederti, in questa strada che stai percorrendo del voler, hai voluto, comunque hai scelto di esprimerti nella nostra lingua, stai incontrando qualche difficoltà nel...
2: Assolutamente sì, e sarò molto sincero e schietto nel dirlo. La prima difficoltà è che i sardi sono possessivi e gelosi della propria lingua.
1: Bravo.
2: Questa è una cosa di cui poco si parla, perché io il sardo comunque non lo parlavo da bambino. Per poterlo imparare mi sono dovuto impegnare, ho dovuto aprire dizionari, libri di poesie antiche, e solo così ho iniziato a cimentarmi nella lingua, perché uno dei problemi che ho rinvenuto negli anni è che se tu il sardo lo parli male dicono case si strocken, che vuol dire che stai imitando o scimmiottando, mentre magari quello stesso processo di scimmiottamento è il modo in cui uno vuole apprendere una lingua.
1: Esatto, poi ci sono anche tante varianti, almeno per quanto mi riguarda, comunque il sardo lo puoi slengare anche con le altre lingue,
2: sì,
1: tra virgolette, potresti comunque andare a creare anche un codice tutto tuo. È vero che ci sono anche coloro che ci tengono talmente tanto che se sbagli una lettera,
2: se sbagli un avverbio, se sbagli una congiunzione, ci tengono a precisarlo, che è una cosa positiva.
1: Certo.
2: Però io adesso che comunque avendo anche acquisito la certificazione orale di lingua e avendo una non discreta, però comunque ho già scritto qualche brano in sardo, quando c'è qualcuno che lo parla peggio mi sento sempre di insegnarglielo. Comunque sono felice anche se lo parla male.
1: Certo.
2: È una
1: certo.
2: cosa positiva anche quella.
1: Assolutamente. Allora iniziamo così anche a sentire quello che è stato il tuo esordio, sì, anche qui a Radiolina, con il brano Sardinian Bounce, che ti ha dato la possibilità anche di vincere la Regini Music Contest. Tra poco racconteremo anche l'esperienza della Regini Music Contest, ma intanto ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi c'è Francesco Dolfi e questa è Sardinian Bounce.
0: Sala Prove.
2: Yo, grazie a Regini, grazie a tutti per la sua ospitata e grazie per il contest.

0: Sara De Luina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
1: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina alla parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite anche scriveteci attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari un video che magari già pubblicato su Facebook, su YouTube, insomma una vostra esibizione live, in modo che la nostra redazione poi sarà capace di selezionarvi e poi ospitarvi qui in trasmissione. Oggi però la puntata è dedicata solamente a una persona, ovvero al vincitore della Regini Music Contest 2026, Francesco Dolfi, che è venuto a trovarci e ci sta raccontando un po' quella che è stata l'esperienza di questo bellissimo festival, che è nato un po' così per gioco. Io mi ricordo te l'ho proposto come direttore musicale del festival e ti ho detto subito sì, perché no, proviamoci. Cos'è stato per te la Regini?
3: Allora, la Regina è stato uno dei primi live. Comunque non ho ancora una grande esperienza per quanto riguarda le esibizioni dal vivo. La cosa

0: degli altri artisti che erano in gara con te, che comunque erano molto
1: assolutamente
0: molto
1: validissimi, sicuramente di generi diversi, però è stato forse anche la ricchezza della Regine, ossia vedere anche magari un ragazzo che si confronta, un ragazzo che rappa con un altro che magari fa cantautorato come Pasquale Carzè, esatto, ad esempio, mi viene in mente, ma anche altre, ad esempio mi ricordo una ragazza, Valentina, che cantava bravissima anche lei,
0: sì,
1: però comunque era un campionario di generi diversi, tutti in lingua sarda, che secondo me è appunto la cosa più importante, ossia anche da trasmettere al pubblico che il sardo è una lingua che si può adempiere per vari generi e non soltanto.
0: E noi sosteniamo assolutamente la nostra lingua, sosteniamo tutti gli artisti che cantano nella nostra bellissima lingua e chiaramente in questo caso sosteniamo Francesco Dolfi, che oggi è venuto a trovarci per celebrare questa vittoria della Regine Music Contest. Prossimo pezzo della tua scelta musicale. Hai portato un brano che si chiama Convertitore, che io non conosco benissimo. Chi sono loro?
1: Sono Kane, Simone e Wanna, che sono due miei amici di Ghilars e Paoli Latino, che tra l'altro voglio dirlo appunto durante la trasmissione, sono stati presenti a un festival internazionale vincendo appunto un contest di Ateneica e hanno rappresentato la Sardegna cantando Rosso e Blu sul palco a Budapest, quindi sono molto orgoglioso di questi due miei amici.

Grazia, tu è ischir di videre. Este su silenzio se resone ti scriere. Sommile ti finne, fa con un casino. Tutto su necessario, pro ti stare bikini. Te ti ami bikini, pratena chiro che crio. Se tutto canta da bene, credo chi non ti scrio. Go.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta. Prove.
5: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento di Sala Prove dedicato al vincitore della Regini Music Contest 2026, ovvero Francesco Dolfi. Francesco, qui a Radiolina diamo anche un'altra possibilità a tutti gli artisti, ovvero quella di sognare alla grande. In questo caso ti regalo tre collaborazioni della vita. Ma per la vita ti dico che puoi anche riesumarli se vuoi, puoi toglierli fuori dal sarcofago e dire vieni a fare un pezzo con me. Te ne lascio uno in Sardegna, uno fuori dalla Sardegna che può essere magari in Italia o in Europa,
6: okay.
5: E uno oltre oceano. Partiamo da lontanissimo, con chi ti piacerebbe collaborare?
6: Allora, questo va proprio spolverata la tomba e resumato per bene, Michael Jackson.
5: Wow!
6: Direi di sì, secondo me la cosa... perché siccome abbiamo anche portato il brano di 50 prima, lui aveva delle musicalità che nonostante facesse pop erano molto vicine all'hip hop, e quindi insomma vorrei viaggiare con lui su un brano di quel tipo.
5: Bellissimo. Mentre torniamo in Europa o in Italia?
6: Allora, in Europa andrei in Spagna e probabilmente andrei con Della Fuente. No, Della Ossa era, scusami. Della Ossa.
5: Della Ossa?
6: Della Ossa. Andrei con lui. Mi piace molto. Ah, no, ce l'ho, scusami. Ho sbagliato.

0: Okay, okay, mi rimangio okay, la parola, vai, mi rimangio la parola. Andrei con Pepe e Vizio, che fanno flamenco riadattato al pop. Assolutamente Pepe e Vizio.
1: Ok, quindi che io non conosco, me lo ascolterò perché voglio sentire un po' cosa hai scelto. Mentre se restiamo nella nostra isola, ci sono artisti con i quali vorresti collaborare per fare qualcosa insieme, particolari?
0: Allora, ne conosco due, io vorrei collaborare con Isarazza, quindi niente, adesso aspettiamo, vediamo se si farà.
1: Allora, mandiamo un messaggio a Isarazza per fare appunto.
0: Mandiamo un messaggio a Isarazza perché rispondano.
1: Ma assolutamente, sarà una bella collaborazione, anche perché comunque, ripeto, è anche nostra la stima nei tuoi confronti.
0: Grazie.
1: Ma te l'ho detto anche in separata sede, ma lo ribadisco anche davanti ai radioascoltatori di Radiolina e di Videolina. Siamo pronti però per ascoltarci un'altra scelta di un altro artista, un amico di Radiolina, un mio amico, un amico di tanti sardi e non solo, che sono all'ascolto con il grande Buju. Ci hai portato?
0: Sì, ho portato Atlantide di Buju.

0: tante visioni anche, ma questa cosa che hai detto è molto importante, perché si inizia davvero a essere liberi quando non si pensa, e quello è una bellissima frase che mi segnerò assolutamente, perché è molto importante quello che ci succede all'interno, poi fa uscire fuori davvero quello che sentiamo dentro il cuore, che è bellissimo. Allora, abbiamo modo adesso di ascoltare un altro brano, anzi facciamo così, visto che ci sei, sei anche un bravissimo freestyler, ti porto adesso nel tuo, diciamo, nella tua comfort zone. Un beat ce l'abbiamo?
1: Abbiamo un beat sempre prod by Wanax.
0: Ah, ok, ok, perfetto. Quindi ce lo ascoltiamo, adesso facciamo un po' di freestyle. Diciamo tema libero, magari un po' parli degli esordi di Radioline e via dicendo. Insomma,
1: assolutamente.
0: Fai tu, il mestiere lo conosci, in questa nuova puntata di Sala Prove, un po' di freestyle insieme a Francesco Dolfi.
2: Sala Prove.
3: Berlin Wanax, la

Ogni volta che sto rappando porto le barre, non uso il grinder. Se sto mischiando queste voci mi basta ruido con il mixer. Sì, con il mixer ogni volta porto gli stile, ma salto sui dindi. Mixiamo le voci sul beat, zi, come se fossimo un bimbi. Yo, come

0: 9. Sala prove.
1: Ancora benvenuti e benvenute nella radio grande più di un'isola, Radiolina, da parte di Ruido, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? Beh, è molto semplice, vi spiego come fare. Dovete semplicemente inviarci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite ci scrivete anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Ricordatevi di allegare insieme a una breve biografia, magari un videoclip a una vostra esibizione live, in modo che poi la nostra redazione sia anche felice di selezionarvi e magari ospitarvi qui in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi in questa nuova puntata di Sala Prove stiamo celebrando il vincitore della Regini Music Contest, ovvero Francesco Dolfi, che è venuto a trovarci e ci sta raccontando un po'. Ci ha fatto adesso un bellissimo passaggio in freestyle in mille stili, perché ha fatto mille stili, bravissimo come sempre. Però dobbiamo anche capire un attimino cosa succederà adesso con il premio della Regini Music Contest, anche perché hai preparato un nuovo brano.
2: Ho preparato un nuovo brano, il cui titolo ormai si può dire è Unica.
1: Unica.
2: Che non è Università di Cagliari a cui sono iscritto, è unica, proprio unica per una persona che è unica per
1: che
2: me.
1: Potrebbero usare anche come slogan.
2: Se vogliono, se me la mettono me la propsano così, a me va bene.
1: Che va benissimo, ma ce l'ascoltiamo dopo perché comunque abbiamo modo anche di sentire un altro brano. In questo caso volevo aprire una parentesi, perché se non sbaglio con questo artista che hai scelto, ovvero DM, vi siete conosciuti qua.
2: Ci siamo conosciuti grazie a te, a dire il
1: giusto?
2: Vero.
1: Giusto, e siete rimasti molto legati.
2: Siamo rimasti molto legati, ho dormito... Abbiamo fatto un paio di serate assieme a Villa Mar, ecco. E ho anche dormito a casa sua, conosco molto bene i genitori, la sorella, quindi...

0: conosciuto grazie a te, quindi sì.
1: Bene, bene, sono contento. Anche si creano queste connessioni qui alla Radiolina, perché capita, sei stato ospite di una puntata dove presentavamo due singoli. E così, ma spot, è capitato che ci fossi tu e poi ci fosse anche DM. E da lì è nata appunto questa amicizia che poi vi ha visto anche, se non sbaglio, protagonisti in altri live, per esempio al Teatro Intrepidi Monelli, sì. Insomma, diciamo che è nata un'amicizia, possiamo dirlo?
0: È nata un'amicizia, abbiamo anche fatto una canzone assieme, ecco. Che si chiama... Ovviamente potevo mettere quella, anzi...
1: Mettiamo quella?
0: Mettiamo quella, sì sì, ci penseranno loro, fit DM.
2: Ed è chiaro che noi siamo il temporale nella notte. Oggi voglio vederti, c'è la pioggia che mi avvolge. Ti scrivo, ci sei, chiedi quanto ci vuole. Sono a gana di te, del tempo non trascorre. Che ho per te percorro, quelle strade buie.

0: prove.
1: Ci penseranno loro, Francesco Dolfi e DM, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. E sono appunto con Francesco Dolfi, vincitore della Regini Music Contest, che io ringrazio tantissimo per essere tornato a trovarci, averci raccontato un po' quella che è, diciamo, il passaggio dal battesimo a radiolina fino alla vincita della Regini Music Contest. Rifaresti un contest del genere?
2: Altre mille volte. Sicuramente mi piacerebbe, magari l'anno prossimo, partecipare un po' come avevano fatto altri artisti prima, per anche, insomma, far sì che diventi anche variegato il campionario di vincitori del...
1: Certo, ma la cosa bella è che, vivendo anche il mondo della radio, un po' degli eventi, è che si stanno moltiplicando gli eventi dedicati alla cultura della musica sarda, quindi chiaramente per i vari organizzatori delle varie... Ci sono stati tantissimi festival tanto, tanto belli quest'anno, oltre alla Regine, anche a Sassari, c'è stato l'Imbaschi Gurrint, che comunque sono dei festival dove si sono alternati tantissimi artisti, soprattutto della scena hip hop. Sarebbe bello che questa cosa continuasse e magari fosse anche itinerante per la Sardegna, che male non fa, come si dice, giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, grazie ancora Francesco, chiaramente non ti faccio andare via prima di aver spoilerato e ci fai anche sentire Unica, che sarà appunto il tuo nuovo singolo, e uscirà presto anche il videoclip, ricordo, girato da Eia TV. Leghiamo un fazzoletto, torni quando uscirà l'EP?
2: Ah, molto volentieri.
1: Allora, grazie mille ancora Francesco, mi raccomando, in bocca al lupo per tutto, per la tua carriera musicale ma anche lavorativa, che so che ci tieni tanto.
2: Grazie mille e grazie a tutti gli spettatori di Radio Lino.
1: Allora, noi ci sentiamo sicuramente la settimana prossima con un nuovo appuntamento di Sala Prove. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Sono le 21 e 49 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: tappa in una gara dove i punti valgono doppio. E in apertura lo avete appena sentito, il trasferimento dei circa 100 detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rilancia l'allarme sanità. Sentiamo il servizio di Andrea Secchi.
1: Questo trasferimento non è stato accompagnato da nessuna risorsa aggiuntiva e quindi la preoccupazione è massima anzitutto per la sanità penitenziaria, perché le poche risorse disponibili dovranno essere ora distribuite anche con queste nuove unità, e per le ricadute che avrà anche sulla medicina del territorio, in particolare sugli ospedali, perché la specialistica in carcere è molto scarsa e quindi questo comporterà una frequente movimentazione.
2: La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Cristina Ornano, rilancia l'allarme sanità sull'arrivo dei circa 100 detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. La mancata apertura della struttura dedicata all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari potrebbe causare ripercussioni sui cittadini, ma i problemi non si fermano lì.
1: L'altro aspetto che ci preoccupa sono le ricadute sull'ufficio giudiziario, perché la redistribuzione degli organici recentemente fatta per le sorveglianze ha portato al risultato paradossale che dove sono state soppresse le carceri del 41 bis nella penisola sono stati dati aumenti fino a 3-5 unità di magistrati. A Cagliari è stato dato un solo magistrato in più.
2: Il trasferimento è avvenuto in rigoroso silenzio anche per le stesse istituzioni.
1: Non siamo stati avvisati, non abbiamo nessuna informazione e naturalmente questo anche sul piano organizzativo ci trova del tutto impreparati.
2: C'è poi il problema della sicurezza.
1: A parte qualche riunione in prefettura, non ho notizia di alcuna iniziativa che sia stata adottata, come pure invece era stato auspicato a tutela della sicurezza. Il tema è molto delicato e non andrebbe sottovalutato.
0: Fiamme nella notte nella zona industriale di Olbia, distrutti dalle fiamme 8 camion. Sentiamo il servizio firmato da Silvia Orru.
3: Sono 8 in totale i mezzi pesanti andati distrutti nella notte nella zona industriale di Olbia. Un incendio di vaste proporzioni è divampato intorno alla mezzanotte all'interno di un piazzale di un'azienda di trasporti e logistica. Il fuoco ha interessato diversi trattori stradali parcheggiati nel piazzale esterno. Le alte fiamme, visibili a chilometri di distanza, hanno richiesto il rapido intervento dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena. Per avere la meglio sul rogo è stato necessario anche l'impiego di un'autocisterna del distaccamento aeroportuale. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme ed evitare che si propagassero alle altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale. Sul posto anche la Polizia di Stato, fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa, anche alla luce dell'imponente numero di mezzi interessati.
0: La valorizzazione della filiera dedicata al grano fra gli obiettivi del distretto bio si punta sulle colture abbandonate. Sentiamo il servizio di Franco Ferrando.
4: Riscoprire i grani antichi della Sardegna, tutelare la biodiversità e costruire una filiera biologica sostenibile per agricoltori e per trasformatori è l'obiettivo di uno dei progetti della Fondazione Distretto Sardegna Bio, che unisce realtà produttive isolane e il Dipartimento di Agraria dell'Ateneo Sassarese. Sono state individuate 4 antiche varietà.
5: Questa esigenza nasce in parte per recuperare biodiversità, in parte per creare un'alternativa alle varietà moderne che occupano praticamente più o meno tutto il mercato del grano. Il nostro ruolo è stato quello di recuperare il seme e di moltiplicarlo.
4: L'attività di ricerca in laboratorio mirata poi allo studio di tecniche per la gestione delle colture.
5: La tecnica agronomica in termini di epoca di semina, quantitativo di seme, concimazione e così via, e valutato la produttività delle diverse linee sarde di modo da individuare quelle più produttive.
6: Per arrivare ad avere un maggior numero di produttori cerealicoli, perché oggi noi non siamo assolutamente autosufficienti da un punto di vista di produzione primaria, e restituire il giusto prezzo.
4: Il punto d'arrivo è sviluppare l'intera filiera.
6: Si trasferisce innovazione, ricerca alla filiera per inserire prodotti che noi definiamo premium, che hanno sicuramente un valore in termini monetari più alti rispetto a quelli che troviamo in grossa distribuzione normalmente.
0: Ora parliamo di turismo. Agosto con soggiorni più brevi, Federalberghi conferma gli stessi numeri della scorsa stagione e poi dati invece in crescita, confermati per quanto riguarda

0: il mese di settembre, ma anche quello di ottobre in calo. Però i turisti italiani, sentiamo Virginia Devoto.
1: Un agosto in linea con le aspettative, quest'anno è stato caratterizzato da due fattori fondamentali: la riduzione della vacanza media, quindi i giorni di permanenza nell'isola, e una prenotazione last minute molto molto accentuata, che pur con un numero di turisti in arrivo nell'isola, come certificano porti e aeroporti, maggiore, di fatto i numeri del turismo siano abbastanza simili a quelli del 2025.
2: Agosto conferma il trend della scorsa estate, ma cambia la tipologia di vacanza nelle strutture alberghiere dell'isola, in crescita le presenze straniere, con il volo diretto da New York su Olbia che ha incrementato l'arrivo degli americani, in netto calo invece i turisti italiani.
1: Gli stranieri continuano a scegliere l'isola come meta delle vacanze, gli europei hanno confermato vacanze in Sardegna da aprile e arriveranno fino ai mesi di settembre e ottobre sull'aeroporto di Olbia. Un incremento importante in tutta la Sardegna di turisti americani. Il rovescio della medaglia è che gli italiani, con questa riduzione della permanenza media, faranno numeri inferiori.
2: E per settembre si registra una crescita rispetto allo scorso anno, con prenotazioni anche per tutto ottobre.
1: Ad oggi abbiamo quasi raggiunto i numeri dello scorso anno e il last minute che ha continuato a caratterizzare tutta questa stagione farà sì che il mese di settembre probabilmente supererà di 2 o 3 punti i risultati del 2025. Incoraggianti al momento anche le previsioni per ottobre, abbiamo il clima che di fatto sostiene lo spostamento in avanti delle vacanze.
0: 2 milioni di euro in un anno grazie all'autovelox piazzato sulla strada statale 131 a Monastiri. Il comune spiega come vengono reinvestite le risorse. Sentiamo il servizio di Veronica Fad.
3: È uno degli autovelox più temuti dagli automobilisti sardi, quello installato sulla 131 a Monastir, che nel 2025 ha fruttato circa 2 milioni di euro, una cifra importante per un dispositivo che resiste mentre molti altri sono stati disattivati. Al netto però,
4: quello che incassa e che è disponibile per il comune di Monastir è naturalmente molto meno, e parliamo di circa 1.200.000 euro.
3: Soldi che per legge non possono finire semplicemente nel bilancio comunale, ed ecco che il conto dell'autovelox cambia prospettiva, non solo quanto ha fatto incassare, ma quanto è stato reinvestito sul territorio.
4: Si possono fare solamente interventi proprio sulla sicurezza stradale, sulla viabilità, lotta al randagismo, su attività che comunque vanno in una direzione di dare una maggiore sicurezza.
3: Ma dietro il numero degli incassi c'è un altro dato da guardare, quello delle infrazioni. Il report degli ultimi anni mostrano una diminuzione del 70%.
4: Non sono apparecchi per fare cassa per i comuni o per chi comunque li installa, ma sono apparecchi che servono a assicurare la sicurezza stradale, perché comunque quel tratto è molto pericoloso. Il fatto anzi che negli ultimi anni i verbali siano drasticamente diminuiti ci dice che comunque si va nella giusta direzione.
0: Campagna contro il randagismo a Oristano. L'ASL avvia un programma triennale per la sterilizzazione di cani e gatti. Sentiamo Mario Tesca.
5: L'ASL 5 ha avviato un piano triennale di sterilizzazioni gratuite per contrastare il randagismo in provincia di Oristano. Il servizio è stato affidato a una clinica veterinaria con interventi destinati ai cani ospitati nei canili e ai gatti delle colonie feline regolarmente censite.
6: Si sta registrando un vagantismo molto importante, soprattutto negli ultimi anni, perché i gatti, pur essendo all'interno di una singola abitazione, non vengono mai microchipati e soprattutto sterilizzati. Questo comporta appunto che in casi particolari come figliati o soprattutto particolari patologie vengono comunque abbandonati in strada in attesa appunto che qualcuno li recuperi, e questo è affidato chiaramente non solo alla nostra struttura ma anche al comune, che comunque è detentore di ogni animale vagante.
5: È proprio sul fronte felino che oggi si registra la maggiore criticità. Nelle colonie della provincia vivono circa 300 gatti, mentre sono oltre 200 i cani ospitati nei canili. Per questi ultimi però il fenomeno del randagismo, così come quello del vagantismo, mostra segnali di arretramento.
6: Per quanto riguarda invece i cani vaganti, migranti che vengono prevalentemente dal territorio e quindi dalle parti extraurbane, vengono definiti appunto cani zootecnici, questi sono in netta diminuzione. Infatti abbiamo riscontrato che negli ultimi 2-3 anni, grazie appunto all'intervento di microcipatura sia in ambiente urbano che extraurbano, abbiamo sensibilmente abbassato l'ingresso dei cani in canile, vale a dire per circa un 25%.
0: È stato siglato a Viterbo un accordo di collaborazione fra il Cammino di Bonaria e la Via Francigena per il giovane cammino sardo. Si tratta di un passaggio importantissimo. Graziano Cano.
7: La comunità sarda qui nel Viterbese è particolarmente attiva e vitale e noi siamo davvero tanto tanto orgogliosi della firma di questo protocollo. È un primo passo verso una collaborazione strutturale di valorizzazione dei cammini, del turismo lento e della vita vissuta nei nostri territori.
8: Per la firma dell'intesa con la Via Francigena, Viterbo accoglie il Cammino di Bonaria nei giorni della straordinaria festa di Santa Rosa.
9: Noi siamo un ponte che unisce due territori con storie, culture molto simili ed è importantissimo che questo cammino possa essere da questo momento gemellato con la Via Francigena, che storicamente forse ha una storia più lunga, ma non senza dubbio meno importante. Quindi buon cammino e benvenuti nella nostra città.
10: È stato un piacere oggi incontrare gli amici sardi. La nostra esperienza insegna che gli amici di Bonaria dovranno lavorare ancora molto, ma visto che hanno tanto entusiasmo, tanta capacità, tanta esperienza e tanta voglia di fare qualcosa di importante per il loro territorio.
8: L'antichissima rete che porta i pellegrini da Canterbury a Roma, ma c'è chi lo percorre fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, si intreccia con il giovane cammino sardo. Alla firma anche Regione Sardegna, Lazio e numerosi sindaci dell'isola.
11: Una giornata speciale, importantissima, perché il cammino entra a pieno titolo in un grande percorso europeo che è la Via Francigena. E per noi oggi inizia un percorso ancora più impegnativo, rafforzando tutto il lavoro fatto in Sardegna, ma portando la nostra Sardegna anche oltre i confini dell'isola.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo con gli altri nostri servizi, sempre in diretta.
12: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
13: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
0: Nel borgo di San Pantaleo si è tenuta l'esclusiva cena di gala del matrimonio fra il miliardario Blumer e l'olbiese Spano. Sentiamo il servizio di Silvia Ru.
14: Cena di gala blindatissima, bodyguard di nero vestiti e ospiti top secret. E da dietro le siepi che nascondono la piazzetta di San Pantaleo c'è lui, Brendan Blumer, il re delle criptovalute, ad accogliere gli invitati. Tutto intorno, nel borgo di Olbia, è un continuo via vai di van che accompagnano gli ospiti dei neosposi Blumer e Torre Spano, e sono tanti i curiosi.
15: Ho visto una marea di curiosi.
16: Lady Gaga e Chris Martin.
14: Sai che ci sono Lady Gaga, Chris Martin? In realtà non lo sapevo, ce l'ha appena detto una persona del posto. Penso sia interessante, ci piacerebbe vedere delle foto, dei video e gli ospiti, Lady Gaga, Coldplay. Sì, dovremmo andare a ballare con tutti loro.
16: Ci sono due barriere che impediscono l'accesso alla piazza, è qua che si sta svolgendo la cena di gala.
17: Volevo solo vedere il paesino, vabbè. Andremo a Porto Cervo.
14: Massimo riserbo anche sulla cena. Sul menù circolano soltanto indiscrezioni. Tra le portate ci sarebbe l'aragosta, ma anche un richiamo alla tradizione locale con la zuppa gallurese. Si dice che a tavola ci siano Jeff Bezos, patron di Amazon, ma anche Giorgia e Laura Pausini.
16: È stato invitato?
18: No. Li lascio ai signori ricchi questi eventi.
19: Benissimo, perché è una cosa bella, porta gente.
14: E c'è chi spera che le donazioni dei neosposi vengano spese per il borgo.
20: Sarebbe bello, no? Che riattivassero le fonti di San Pantaleo. Meno male che c'erano questi due che ci hanno portato le fonti nuovamente a San Pantaleo.
14: E a chiudere la serata, il trasferimento degli ospiti sulla nave Agata nelle acque del Golfo di Marinella con il grande concerto dei Coldplay.
0: E ora andiamo a Maracalagonis per la sagra di Suvai e Sadomata, eredità del passato da tramandare. Sentiamo il servizio firmato da Luca Pin.
21: Il pane e la tomata, il tipico pomodoro marese, sono i protagonisti della 12ª edizione della sagra di Suvani e Satomata, che torna a Maracalagonis.

0: L'azione è stata promossa dalla Proloco Marese con il sostegno del comune di Maracalagonis.
1: La sagra del Suvani è stato matta e per noi a Maracalagonis è un appuntamento unico e imperdibile. Si è completamente ingrandita quella che è la promozione del territorio, la promozione di Maracalagonis e dei prodotti tipici, quale il pomodoro, il pane, ma abbiamo anche l'uva. Abbiamo le mani delle nostre socie Proloco a lavoro con i Spurigioni di Darresco, Tuvriscu. Abbiamo una serie, insomma, di enogastronomia oggi che si è completamente ovviamente rinnovata rispetto al 2013.
2: Noi cerchiamo sempre di valorizzare i nostri prodotti di Maracalagonis, sia del pomodoro che del pane, e cerchiamo sempre di tramandare tra padre e figlio queste tradizioni.
0: Una festa che diventa così occasione per riscoprire sapori e saperi della tradizione, mantenendo viva l'identità della comunità e trasmettendola alle nuove generazioni.
3: E gioielli invece in questo caso e abiti della tradizione in passerella a Isili. Sentiamo il servizio firmato da Luca Neri.
4: Questa è la 17ª edizione di Vestidis e Prendas, che ebbe inizio nel 99, poi c'è stata un'interruzione abbastanza lunga, ha ripreso dopo il Covid nel 2021. Da allora consecutivamente continuiamo con questa manifestazione.
5: Il 12 settembre si rinnoverà la magia, il panorama e il valore aggiunto. La cornice sarà il Parco Azusa di Isili.
4: Abiti di ogni genere, abiti da festa ovviamente, ma anche abiti da lavoro, abiti da lutto, gli abiti degli artigiani. È una passerella di un'autentica ricchezza che abbiamo in Sardegna, oltre 50 località della Sardegna, ma quest'anno c'è la novità di varie rappresentanze da varie regioni d'Italia. A titolo d'esempio saranno presenti costumi della collezione Scasserra Campobasso, che sono veramente delle autentiche opere d'arte.
3: Verrà arricchita l'esposizione dei reperti archeologici al MAS di San Teodoro. Il museo infatti sta lavorando a un progetto di collaborazione con le associazioni del territorio. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
6: Non solo reperti antichi, ma pure opere moderne, perché in un museo passato e presente possono convivere. Una direzione precisa, quella intrapresa dal MAST di San Teodoro, ubicato vicino al porto turistico e quindi inteso come uno degli ingressi della Sardegna.
7: Un teatro che è riuscito ad ospitare svariati e numerosissimi eventi, dalle rassegne letterarie ai concerti ai laboratori didattici.
8: I punti di contatto sono di attirare la gente all'interno del museo e i bambini hanno risposto benissimo alle richieste dei maestri con tanto entusiasmo.
7: Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su due esposizioni principali. La prima, Archeologie Contemporanee, che ha visto le opere di tre artisti sardi esposte negli spazi del museo e in dialogo con la nostra collezione archeologica permanente. La seconda, Dalla carta al mito, ed è un'esposizione di fumetto e illustrazione che vede protagoniste le opere di quattro artisti di fama internazionale.
6: Successo per l'ultima mostra, con quasi tutte le riproduzioni grafiche vendute ai collezionisti, anche all'estero.
8: Abbiamo una serie di progetti, sia archeologici legati ai materiali del magazzino, della soprintendenza, e dovremo fare modifiche a alcune vetrine, veramente interessante.
6: Si lavora già alla programmazione autunnale e a iniziative di collaborazione con le associazioni del territorio, punto di forza del progetto.
3: E domani sera alle 18.30 Cagliari in campo per la terza giornata di campionato. Il rossoblù ancora la Domus contro una diretta concorrente, il Lecce, di cui ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane. Ma noi ci colleghiamo subito da Seminello con il nostro Alberto Maso. Alberto.
9: Buongiorno Mariangela, buongiorno a tutti. Sì, terza partita in 8 giorni per il Cagliari alla Domus. Le prime due non sono andate proprio benissimo. Prima la sconfitta con l'Inter in campionato, poi quella ancora più pesante, forse col Verona in Coppa Italia, che è costata l'eliminazione. E proprio della sfida con il Giarbù ha parlato tanto Pisacane, partendo proprio da quella frase nel dopogara, la mancanza di furore soprattutto nel primo tempo, un furore che secondo il tecnico il Cagliari deve avere nel suo DNA, ci sta lavorando dallo scorso anno, ma è proprio una delle caratteristiche che non devono mai mancare e che dovranno essere presenti nella gara di domani contro il Lecce, perché È vero che siamo solo alla terza giornata, però il Cagliari e il Lecce hanno tutti e due lo stesso obiettivo, la salvezza, e quindi è una di quelle partite dove quelli bravi dicono che i punti valgono doppio. Per questa partita Pisacane ha fatto l'elenco degli assenti, non ci sarà Mina, ancora infortunato, non ci saranno naturalmente i Brizzi, Crepì, non c'è ancora Kevin Carlos fuori per problemi familiari, non c'è Nzola ancora in ritardo di condizione, e insomma comunque una squadra con tantissime difficoltà, e non c'è neanche il giapponese Sugawara che ancora attende il transfer dalla federazione inglese da cui proviene, che difficilmente riuscirà ad averlo entro le 18:30 di domani. Quindi si va verso un po' la conferma di quello che è stato il Cagliari visto prima con il Parma e poi con l'Inter, salvo sorprese, a partire da Wings, che Pisacane ho già difeso a spada tratta in conferenza stampa. Mariangia, ti restituisco la linea.
3: E grazie al nostro Alberto Masu, che ritroveremo anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Terza di campionato anche in Serie C per la Torres, la seconda trasferta in Toscana. Alle 15 i sassaresi incontreranno il Grosseto neopromossa, che in due gare ha racimolato 4 punti, 3 invece i punti dei sassaresi sconfitti a Livorno e vincenti in casa, lo ricordiamo, con la San Benedettese. E in chiusura vi ricordiamo che si rinnova l'abbonamento in edicola fra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Allora sentiamo il direttore Emanuele Dessi.
10: Visto il successo nel mese di agosto, abbiamo deciso di prorogare anche a settembre la binata tra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport, insieme in edicola anche domani, grazie agli edicolanti di tutta la Sardegna. Peraltro domani Cagliari in campo alle 18:30 alla Unipol Domus contro il Lecce, quindi ampia presentazione sia sull'Unione che sul Corriere dello Sport, insieme in edicola a 1,50 euro. Vi aspettiamo.
3: E noi ritroviamo il nostro direttore fra poco per la puntata di Sardegna Verde, poi ci ritroviamo invece alle 14 sempre in diretta per una nuova edizione con gli eventuali aggiornamenti del TG di Vidolina. Intanto grazie per essere stati in nostra compagnia e a tutti voi buona domenica.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Ita Zenda e Piero Marras insieme in uno studio televisivo per eseguire Carra Secare, il popolarissimo brano firmato dal cantautore nuorese per il gruppo sassarese. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare nell'esecuzione di Piero Marras e Ita Zenda, con anche Gianluca Corona alla chitarra.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: Sono le 22:50.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Litigata!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
10: a settembre
14: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
16: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
17: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Abbiamo ascoltato Deus ti salvet Maria nell'interpretazione di Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo albiese in questa sua trascinante versione di Nanneddu.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos, a Sedilo, nel 1997.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo degli Ichnos, che schiera tra gli altri Ireneo Massida alla fisarmonica e Fabio Onnis all'organetto, ha realizzato un video ad hoc per il brano che ascoltiamo, Simbriagone.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Marco Piras, Mario Chessa e Enzo Saba sono i protagonisti in questo video nel quale i Bertas propongono Sa vida est mama, un loro brano del 2002.

0: Sera.
1: Abbiamo ascoltato Sa vida es mama, tratto dall'omonimo album dei sassaresi Bertas, dedicato a Franco Idini, fondatore della Tecno Record e mancato nel 2001.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni su Erge e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: È mezzanotte e 0 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Subito.

0: Bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. A Uta ha concluso il trasferimento di 88 detenuti al 41 bis, l'antimafia punta a carceri dedicate, mentre nell'isola restano le preoccupazioni diffuse anche riguardo l'assistenza sanitaria. 8 camion distrutti nell'incendio divampato nella zona industriale di Olbia, rilievi per accertare l'origine del rogo che potrebbe essere di natura dolosa. Frutta 2 milioni di euro al comune di Monastir, l'autovelox sulla 131, la sindaca risorse che reinvestiamo per servizi essenziali. Domani alla Domus, Cagliari incerottato contro il Lecce, Pisacane costretto ancora a rinunciare a Mina, Carlos Enzola in Serie C, Torres sconfitta a Grosseto. Dunque, lo avete sentito, concluso il maxi trasferimento di 88 detenuti al 41 bis nel carcere di Uta, come leggiamo dall'home page di unionesarda.it, la presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo promuove l'operazione, indica l'obiettivo, cioè creare penitenziari dedicati esclusivamente al regime di massima sicurezza, evitando la promiscuità fra circuiti detentivi, impedendo ai boss di mantenere la capacità di comando. Intanto continuano le polemiche, le preoccupazioni nell'isola, fra le tante quella del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari che rilancia l'allarme sanità. Il servizio è di Andrea Secchi.
1: Questo trasferimento non è stato accompagnato da nessuna risorsa aggiuntiva e quindi la preoccupazione è massima anzitutto per la sanità penitenziaria, perché le poche risorse disponibili dovranno essere ora distribuite anche con queste nuove unità e per le ricadute che avrà anche sulla medicina del territorio, in particolare sugli ospedali, perché la specialistica in carcere è molto scarsa e quindi questo comporterà una frequente movimentazione.
2: La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Cristina Ornano, rilancia l'allarme sanità sull'arrivo di circa 100 detenuti in regime di 41 bis nel carcere di Uta. La mancata apertura della struttura di ricarica

0: interventi proprio sulla sicurezza stradale, sulla viabilità, lotta al randagismo, su attività che comunque vanno in una direzione di dare una maggiore sicurezza.
1: Ma dietro il numero degli incassi c'è un altro dato da guardare, quello delle infrazioni. Il report degli ultimi anni mostrano una diminuzione del 70%.
0: Non sono apparecchi per fare cassa per i comuni.

0: programmato vacanze in Sardegna da aprile e arriveranno fino ai mesi di settembre e ottobre. Sull'aeroporto di Olbia un incremento importante in tutta la Sardegna di turisti americani. Il rovescio della medaglia è che gli italiani con questa riduzione della permanenza media faranno numeri inferiori.
1: E per settembre si registra una crescita rispetto allo scorso anno con prenotazioni anche per tutto ottobre.
0: Ad oggi abbiamo quasi raggiunto i numeri dello scorso anno e il last minute che ha continuato a caratterizzare tutta questa stagione farà sì che il mese di settembre probabilmente supererà di 2 o 3 punti i risultati del 2025. Incoraggianti al momento anche le previsioni per ottobre, abbiamo il clima che di fatto sostiene lo spostamento in avanti delle vacanze.
2: Riapriamo una finestra sulla cronaca. C'è stato un grave incidente a Uri nel pomeriggio. Un 70enne alla guida di una jeep ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore. L'auto è finita su un marciapiede contro un tavolino di un bar. 2 persone sono state travolte e sono rimaste ferite. Sul posto i vigili del fuoco, i mezzi del 118, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge. Ed ora andiamo a Oristano, dove la ASL avvia un programma triennale per la sterilizzazione di cani e gatti. Mario Tasca.
3: L'ASL 5 ha avviato un piano triennale di sterilizzazioni gratuite per contrastare il randagismo in provincia di Oristano. Il servizio è stato affidato a una clinica veterinaria con interventi destinati ai cani ospitati nei canili e ai gatti delle colonie feline regolarmente censite.
4: Si sta registrando un vagantismo molto importante soprattutto negli ultimi anni, perché i gatti, pur essendo all'interno di una singola abitazione, non vengono mai microcipati e soprattutto sterilizzati. Questo comporta appunto che in casi particolari come figliati o soprattutto particolari patologie vengono comunque abbandonati in strada in attesa appunto che qualcuno li recuperi, e questo è affidato chiaramente non solo alla nostra struttura ma anche al comune, che comunque è detentore di ogni animale vagante.
3: È proprio sul fronte felino che oggi si registra la maggiore criticità. Nelle colonie della provincia vivono circa 300 gatti, mentre sono oltre 200 i cani ospitati nei canili. Per questi ultimi però il fenomeno del randagismo, così come quello del vagantismo, mostra segnali di arretramento.
4: Per quanto riguarda invece i cani vaganti, che vengono prevalentemente dal territorio e quindi dalle parti extraurbane, vengono definiti appunto cani zootecnici, questi sono in netta diminuzione. Infatti abbiamo riscontrato che negli ultimi 2 o 3 anni, grazie appunto all'intervento di microcipatura sia in ambiente urbano che extraurbano, abbiamo sensibilmente abbassato l'ingresso dei cani in canile, vale a dire per circa un 25%.
2: E adesso a Viterbo un accordo di collaborazione fra Cammino di Bonaria e Via Franchigena per il giovane Cammino Sardo, un passaggio importantissimo. Graziano Cano.
5: La comunità sarda qui nel Viterbese è particolarmente attiva e vitale, e noi siamo davvero tanto tanto orgogliosi della firma di questo protocollo. È un primo passo verso una collaborazione strutturale di valorizzazione dei cammini, del turismo lento e della vita vissuta nei nostri territori.
6: Per la firma dell'intesa con la Via Francigena, Viterbo accoglie il Cammino di Bonaria nei giorni della straordinaria festa di Santa Rosa.
7: Noi siamo un ponte che unisce 2 territori con storie, culture molto simili, ed è importantissimo che questo cammino possa essere da questo momento gemellato con la Via Francigena, che storicamente forse ha una storia più lunga, ma non senza dubbio meno importante. Quindi buon cammino e benvenuti nella nostra città.
8: È stato un piacere oggi incontrare gli amici sardi. La nostra esperienza insegna che gli amici di Bonaria dovranno lavorare ancora molto, ma visto che hanno tanto entusiasmo, tanta capacità, tanta esperienza e tanta voglia di fare qualcosa di importante per il loro territorio.
6: L'antichissima rete che porta i pellegrini da Canterbury a Roma, ma c'è chi lo percorre fino a Santa Maria di Leuca in Puglia, si intreccia con il giovane Cammino Sardo. Alla firma anche Regione Sardegna, Lazio e numerosi sindaci dell'isola.
9: Una giornata speciale, importantissima, perché il cammino entra a pieno titolo in un grande percorso europeo che è la Via Francigena. E per noi oggi inizia un percorso ancora più impegnativo, rafforzando tutto il lavoro fatto in Sardegna, ma portando la nostra Sardegna anche oltre i confini dell'isola.
2: Ed ora è il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi.
10: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani l'emergenza carceri. Oggi nuovi arrivi di detenuti al 41 bis a Uta. C'è l'allarme dei sindaci del territorio.

0: territorio compatti e poi l'allarme dei sindacati di polizia preoccupati sia per le infiltrazioni mafiose che per l'arrivo di nuovi clandestini nelle coste sarde. C'è poi un altro assalto, quello degli speculatori sulle energie rinnovabili. Si è creato un fronte sardo corso per difendere le bocche di Bonifacio dai progetti offshore. A Cagliari il tragico incidente di Viale Poetto con i due giovani morti e la procura apre un'inchiesta per chiarire la dinamica nello sport. Poi il Cagliari che si prepara alla sfida di domani sera alla Domus contro il Lecce. Pisacane potrebbe confermare la formazione vista contro l'Inter. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
1: C'è la pubblicità, tra poco.
2: In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Degna.
1: Ripartiamo dalla cronaca perché purtroppo si aggrava il bilancio della febbre del Nilo nei loristanesi. Un pensionato di 75 anni è morto all'ospedale San Martino, dove era ricoverato da circa un mese. Si trovava in terapia intensiva, sarebbe la terza vittima in provincia dall'inizio dell'anno, mentre i contagi accertati sono 25. Ed ora cambiamo decisamente tenore, andiamo a Olbia, anzi nel borgo di San Pantaleo, dove si è tenuta l'esclusiva cena di gala del matrimonio fra il miliardario Blumer e l'olbiese Torespano. Vediamo il servizio di Silvia Urru.
3: Cena di gala blindatissima, bodyguard di nero vestiti e ospiti top secret. E da dietro le siepi che nascondono la piazzetta di San Pantaleo c'è lui, Brendan Blumer, il re delle criptovalute, ad accogliere gli invitati. Tutto intorno, nel borgo di Olbia, è un continuo via vai di van che accompagnano gli ospiti dei neosposi Blumer e Torespano, e sono tanti i curiosi.
4: Ho visto una marea di curiosi.
5: Lady Gaga e Chris Martin.
3: Sai che ci sono Lady Gaga, Chris Martin? In realtà non lo sapevo, ce l'ha appena detto una persona del posto. Penso sia interessante, ci piacerebbe vedere delle foto, dei video e gli ospiti, Lady Gaga, Coldplay. Sì, dovremmo andare a ballare con tutti loro.
6: Volevo solo vedere il paesino, vabbè. Andremo a Porto Cervo.
3: Massimo riserbo anche sulla cena. Sul menù circolano soltanto indiscrezioni. Tra le portate ci sarebbe l'aragosta, ma anche un richiamo alla tradizione locale con la zuppa gallurese. Si dice che a tavola ci siano Jeff Bezos, patron di Amazon, ma anche Giorgia e Laura Pausini.
5: È stato invitato?
7: No. Li lascio ai signori ricchi questi eventi.
8: Benissimo, perché è una cosa bella, porta gente.
3: E c'è chi spera che le donazioni dei neosposi vengano spese per il borgo.
9: Sarebbe bello, no? Che riattivassero le fonti di San Pantaleo. Meno male che c'erano questi due che ci hanno portato le fonti nuovamente a San Pantaleo.
3: E a chiudere la serata, il trasferimento degli ospiti sulla nave Agata nelle acque del Golfo di Marinella con il grande concerto dei Coldplay.
1: Il prossimo sabato a Isili la 17esima edizione di Bestris Prendas, una passerella per gioielli, abiti della tradizione. Luca Neri.
10: Questa è la 17esima edizione di Bestiris e Prendas, che ebbe inizio nel 99, poi c'è stata un'interruzione abbastanza lunga, ha ripreso dopo il Covid nel 2021, da allora consecutivamente continuiamo con questa manifestazione.
11: Il 12 settembre si rinnoverà la magia, il panorama e il valore aggiunto. La cornice sarà il Parco Azusa di Isili.
10: Abiti di ogni genere, abiti da festa ovviamente, ma anche abiti da lavoro, abiti da lutto, gli abiti degli artigiani. È una passerella di un'autentica ricchezza che abbiamo in Sardegna, oltre 50 località della Sardegna, ma quest'anno c'è la novità di varie rappresentanze da varie regioni d'Italia. A titolo d'esempio saranno presenti i costumi della collezione Scasserra Campobasso, che sono veramente delle autentiche opere d'arte.
1: Tra degustazioni, musica, antichi mestieri è tornata a Mara Calagonis la sagra de Suvani e Satomata. Vediamo il servizio di Luca Pinna.
12: Il pane e la tomata, il tipico pomodoro marese, sono i protagonisti della 12ª edizione della sagra di Suvani e Satomata, che torna a Mara Calagonis per celebrare i sapori e le tradizioni del territorio. Un appuntamento tra degustazioni, prodotti locali, artigianato, musica e antichi mestieri. La manifestazione è stata promossa dalla Prolocco Marese con il sostegno del comune di Mara Calagonis.
13: La sagra del Suvani e Satomata è per noi a Mara Calagonis un appuntamento unico e imperdibile. Si è completamente ingrandita quella che è la promozione del territorio, la promozione di Mara Calagonis e dei prodotti tipici, quale il pomodoro, il pane, ma abbiamo anche l'uva, abbiamo le mani delle nostre socie Prolocco a lavoro con i scurigioni di Darrescotu, Vriscu. Abbiamo una serie, insomma, di enogastronomia oggi che si è completamente ovviamente rinnovata rispetto al 2013.
14: Noi cerchiamo sempre di valorizzare i nostri prodotti di Mara Calagonis, sia del pomodoro che del pane, e cerchiamo sempre di tramandare tra padre e figlio queste tradizioni.
12: Una festa che diventa così occasione per riscoprire sapori e saperi della tradizione, mantenendo viva l'identità della comunità e trasmettendola alle nuove generazioni.
1: Ed ora a San Teodoro per parlare della crescita del museo MAST con Giampaolo Cucco.
15: Non solo reperti antichi, ma pure opere moderne, perché in un museo passato e presente possono convivere. Una direzione precisa, quella intrapresa dal MAST di San Teodoro, ubicato vicino al porto turistico e quindi inteso come uno degli ingressi della Sardegna.
16: Un teatro che è riuscito ad ospitare svariati e numerosissimi eventi, dalle rassegne letterarie ai concerti ai laboratori didattici.
17: I punti di contatto sono di attirare la gente all'interno del museo e i bambini hanno risposto benissimo alle richieste dei maestri con tanto entusiasmo.
16: Quest'anno abbiamo deciso di concentrarci su due esposizioni principali. La prima, Archeologie Contemporanee, che ha visto le opere di tre artisti sardi esposte negli spazi del museo e in dialogo con la nostra collezione archeologica permanente. La seconda, Dalla carta al mito, ed è un'esposizione di fumetto e illustrazione che vede protagoniste le opere di quattro artisti di fama internazionale.
15: Successo per l'ultima mostra, con quasi tutte le riproduzioni grafiche vendute ai collezionisti, anche all'estero.
17: Abbiamo una serie di progetti, sia archeologici legati ai materiali del magazzino della soprintendenza, e dovremo fare modifiche a alcune vetrine, veramente interessante.
15: Si lavora già alla programmazione autunnale e a iniziative di collaborazione con le associazioni del territorio, punto di forza del progetto.
1: E siamo allo sport, vigilia di Cagliari-Lecce in programma domani sera alle 18:30 ancora alla Domus, dopo i KO con Inter in Coppa. Verona, i rossoblù cercano la vittoria in uno scontro con una diretta concorrente. Ancora fuori Mina, Carlos e Nzola. Pisacane si affida a Mendy al centro dell'attacco. Vediamo il servizio di Alberto Massu.
18: Terza partita alla Domus in 8 giorni, ma stavolta il Cagliari vuole chiudere con un sorriso, perché dopo il KO con lo schiaccia sassi Inter e il flop di Coppa col Verona, quella con il Lecce dell'ex Di Francesco è sfida tra diretti e concorrenti e i punti valgono davvero oro. E allora Fabio Pisacane chiede quel furore mancato in Coppa e che contro i pugliesi sarà fondamentale.
19: Una squadra come la nostra, al netto della qualità tecnica e tattica che può avere dentro, però questa è una caratteristica che ci impone il Cagliari, per cui senza furore è difficile vedere il Cagliari, ma soprattutto è difficile raggiungere i risultati.
18: Scelte quasi obbligate, tra i 25 convocati non ci sono, oltre ai soliti Drissi e 3P, Mina ancora out, Sugawara che attende ancora il transfer, Nzola lontano da una condizione accettabile e Carlos in Spagna per motivi familiari. Soprattutto queste ultime due assenze costringono il tecnico a mettere tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Mendy.
19: Paul è un ragazzo che l'anno scorso tutto quello che faceva era tutto di guadagnato e non aveva niente da perdere. Oggi le aspettative si alzano, le responsabilità aumentano, è un ragazzo che in area di rigore sa il fatto suo.
18: Attacco impoverito anche dalla partenza, mercato già chiuso, di Borrelli.
19: Mi ha chiesto espressamente se fosse quel titolare che io cercavo. e io con tantissima serenità ho detto a Gennaro che era una freccia nell'arco, ma volevamo intervenire in quel reparto e mettere qualche giocatore che potesse garantirci le sue stesse caratteristiche e ci poteva portare anche qualche gol in più.
1: Serie C, nuova sconfitta per la Torres, vince Grosseto, il servizio di Emanuele Floris.
20: Torres da dimenticare, il Grosseto batte in casa il rossoblu 2-0 in una partita dominata a lungo dai padroni di casa. Fatale il terzo turno del girone per i sassaresi che hanno sofferto il dinamismo mare in mano fin dalle prime battute. Subito Fabri che si rivelerà l'enigma principale per la retroguardia ospite. Ancora lui poco più tardi con una gran botta da fuori. Zaccagno si distende in corner. Il portiere da Torres dice no anche a Pitti, arrivato in aria, ma non può far nulla sul gol di Ampollini al 39esimo. Girata a volante di pregio su imbeccato al bacio di Pitti. Vantaggio toscano meritato, qui i sardi provano a rispondere nella ripresa. Tre colpi di testa prima del quarto firmato Pennington, che centra la traversa. Continua però il monologo del Grosseto. Fabri fa le prove tecniche del gol. Tiro che si spegne sul fondo nel primo tentativo. Il secondo però porta al 2-0. Grande azione personale, difesa sassarese che non riesce a opporsi. La squadra di Greco reagisce con Pennington, deviato, e con lo spunto del neoarrivo Bonino, subito buttato nella mischia. Marcucè sul tiro assist del piemontese. Arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la seconda sconfitta in tre partite per i rossoblù. Tante le assenze in casa Torres, da Mastino a Zecca e Lungo d'Agenti, Sorrentino e Scaringi. Scusanti che però non spiegano del tutto la prova opaca vista contro il Grosseto.
1: E dopo l'anticipo di ieri, con la vittoria per 3-0 della matricola ossesa e ossese nel derby con il Latte Dolce, si è chiuso oggi il primo turno del campionato di Serie D. Nell'altro derby di giornata il Monastir ha vinto 2-1 a Barisardo con la Cos. Niente da fare invece per il Budoni, battuto 2-1 sul campo della Sarnese. Si rinnova l'abbinamento in edicola fra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport. Vediamo Emanuele Dissi.
21: Visto il successo nel mese di agosto, abbiamo deciso di prorogare anche a settembre la binata tra l'Unione Sarda e il Corriere dello Sport, insieme in edicola anche domani, grazie agli edicolanti di tutta la Sardegna. Peraltro domani Cagliari in campo alle 18.30 alla Unipol Domus contro il Lecce, quindi ampia presentazione sia sull'Unione che sul Corriere dello Sport, insieme in edicola a 1,50 €. Vi aspettiamo.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
6: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Gabriela Ledda dà una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Nel 1983 Elena Ledda incise il suo secondo album Isar Rosas. Vi compare anche il brano omonimo, il cui testo è tratto dalla commedia Sagoia dei Pitanu di Luisu Mattu. Lo ascoltiamo.

0: Era Elena Ledda in Isa Rosas, accompagnata alla chitarra dal fratello Marcello.
1: I fratelli Anna Maria e Giovanni Puggioni di Berchidda hanno cominciato a calcare i palchi dell'isola nel 1978, ottenendo subito una vastissima popolarità come duo Puggioni. Qui eseguono dal vivo una Ninna Nanna che incisero nel loro primo LP nel 1981.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 2:00.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, oggi alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.